0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.

sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

parla d'amore con parole sottovoce di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Iniziare le nostre 4 ore insieme. Buongiorno, 5-8 minuti, bentrovati. È il 25 luglio, un altro weekend si schiude innanzi a noi, e ne è vero, per portarci poi anche l'ultimo di luglio. Aspetta, sì? No, sì, è l'ultimo di luglio, certo. Va bene, passatelo con noi, dai, che avete da fare tanto. Buongiorno, sveglione di Radio Subasio da parte di Ignazio. Fino alle 9 insieme al 348-075-8060. Se siete assidui ascoltatori di quest'ora, già svegli per il vostro motivo, sapete che io ve lo chiedo perché lo siete. E il numero che vi ho appena dato vi serve proprio per raccontarcelo, se ne avete voglia, scrivendo o parlando al 348-075-8060. Abbiamo un sacco di musica da sentire, chiacchiere da fare, quante ne volete, senza sosta, però Saifa subito con Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

bisogna try, cioè provarci. Try Pink dal 2012 nella vostra mattina appena iniziata, credo, spero, non lo so, devo ascoltare i tanti messaggi che sono già arrivati al 3480758060 per dare una significativa idea a come è iniziato, partito questo 25 luglio 2026, giorno numero 206 di quest'anno. Oggi San Giacomo Apostolo, San Cristoforo e Santa Valentina. Auguri a chi porta questo nome, tanti auguri. Attenzione, Valentino e non Valentino, che invece quello sappiamo essere a febbraio e i danni che ha fatto, però insomma San Valentina oggi, anzi Santa, esattamente. Il sole sorgerà alle 5:58, tramonterà alle 20:36. Abbiamo Giorgia con la

0: ti amo.
1: Ecco, si chiama proprio così. Vuoi vedere che ti amo? Laura e Gianluca Grignani su Radio Subasio. 348-075-8060 è il numero per farci sapere che siete dei nostri e già svegli a fare cose. Saluto Loredana, Marco da Firenze, Sabrina da Ravenna che mi sottolinea quanto si sta bene stamattina. È vero, tutt'altra temperatura. Io ho dormito bene, finalmente, dopo settimane intere di non capire in che forno fossi finito. Bene, mi è piaciuto molto. C'era un venticello, non è quello del sud, come ci cantano i Tiro Mancino nella prossima canzone su Radio Subasio, però venticello era. 348 075 80 60.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: L'estate 2026 prosegue con lei, i suoi suoni, quelli che un po' ci fanno capire che è la bella stagione. In questo nessuno batte Baby K, che ritroviamo su Radio Subasio stamattina con Tuca Macarena.

0: 7 su Radio Subasio alle 5.40. Buongiorno. Tante chiacchiere già fatte, ma non abbiamo ancora sentito nessuno al 348-0758060. E allora, perché perdere tempo? La svegliona o lo sveglione di oggi, prima di andare in onda, è...
1: Però. Oggi mi gira male,
0: aia,
1: però non sto male.
0: Meno male.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Letizia. Ciao Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sveglia.
0: Sono sveglio. È che non so come affrontarle queste cose. Parapapa, parapapa. Meno male che a me non mi gira male. Alessandra Amoroso su Subasio.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

gioia infinita insieme a Roy Paci Negrita alle 5:48 nel vostro sabato mattina su Radio Subasio. Io sto andando molto piano, molto sereno, ma comunque dai dati qui che arrivano oggi e in questo weekend in generale saranno 27 milioni di veicoli in viaggio su strade e autostrade. Tanta roba. È proprio da bollino rosso, eh? Una cifra insomma che preannuncia un weekend bello croccante. Viabilità che insomma ha delle situazioni complicate, sì, a livello di cantieri eccetera. A quanto pare insomma per limitare i disagi è stato sospeso l'83% degli interventi in corso. Non so se anche voi siete tra quelli che oggi lasceranno il nido per andare da qualche parte. Sappiate che qui avete degli amici che vi tengono compagnia al 348 075 80 60, che è il numero di Radio Subasio, sia per i vostri messaggi scritti che vocali. Se siete in viaggio io sarei così contento insomma di sottolineare, poi se siete, che ne so, tra quelli che non vogliono far sapere dove vanno, potete anche inventarvi la località e chi vi viene a controllare, scusatemi, nessuno, non certo io. Va bene, quasi alla fine della nostra prima ora insieme, torna anche C.

0: Che è mai successo Negramaro su Radio Subasio? Quasi a chiudere la nostra prima ora insieme. Buongiorno.
1: Buongiorno. Siamo Nicole
2: e Fabio.
0: Ciao.
1: Siamo stati al mare e adesso direzione Gardaland con i nostri bambini Azzurra, Diego ed Edoardo. Vi ascoltiamo e ci fate compagnia, grazie.
0: Dite la verità che ci andate per voi. Vabbè, non c'è niente di male, è bello, farei anch'io.
3: Tu sola

0: Grazie ad Elisa con Dillo Solo al Buio su Radio Subasio. Siamo arrivati all'appuntamento con il meteo di questa giornata, un minuto dopo le 6. Sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Un buon fine settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'inizio della giornata vedrà tempo in prevalenza soleggiato, anche se avremo la tendenza in questa mattinata ai primi annuvolamenti sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi a nord-ovest, con i primi rovesci e temporali anche forti sulla Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige, con un po' di nuvole in aumento anche sul Medio Tirreno. Le massime saranno in calo all'estremo nord-ovest, coste tirreniche della penisola e sud della Sicilia. Per lo più in aumento altrove, con punte prossime ai 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Eccoci e bentrovati. Se pensavate che il segreto di un matrimonio lungo longevo fosse la pazienza, la condivisione delle, che ne so, di cose, vi sbagliavate. Parto da Elettra Lamborghini, sposata con Afrojack, noto producer e DJ in tutto il mondo, che ha svelato la regola d'oro del suo matrimonio: mai stare separati per più di 8 giorni. Prima il limite era 12, poi hanno capito che 8 era il numero perfetto per evitare di dimenticarsi i visi, i volti, ecco. E nel mezzo, quindi durante ogni giorno, 2 o 3 videochiamate, quella della buonanotte obbligatoria. È praticamente una sorta di sorveglianza speciale camuffata da romanticismo, però del resto loro hanno tour musicali, ognuno il suo, che li porta in giro, chi per l'Italia, chi per l'Europa, per il mondo. È difficile anche vedersi, insomma, quando ci si riesce bene, quando non si può si attuano queste piccole accortezze. Ora, cacciate fuori le vostre regole d'oro per portare avanti un rapporto dignitoso. Che ne so, dopo 2 ore vicini serve mezz'ora per rifiatare. Oppure ci occupiamo di cose diverse in casa e ci ritroviamo la sera a parlare tutto il resto del giorno, o ci scriviamo o niente addirittura. Dormiamo separati. Dai, che sono curioso di prendere appunti per la prossima perdita di conoscenza.

0: Fedez e Noemi, a cui facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Mannaggia, non so se lo sapete, ma è caduta dal palco durante un concerto e niente, le hanno imposto uno stop per un mese. Noemi, torna più forte di prima, mi raccomando. Va bene, sentiamo qualcuno al 348-075-8060 impegnato in alcune attività e integriamo anche l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è quello che riguarda lo spunto, parte da Elettra Lamborghini, che ha raccontato alcuni segreti del suo matrimonio e col fatto che spesso sono separati per cose lavorative. Lei e il marito Afrojack, si telefonate, videochiamate almeno 3 al giorno, quella della buonanotte obbligatoria, però insomma questo è mai più di 8 giorni separati. Questo è un loro segreto per mandare avanti il matrimonio. E il vostro, io voglio sapere i vostri. 348 075 80 60, se ne avete qualcuno raccontatelo, prego.
1: Buongiorno, il segreto? Prendersi del tempo per sé ogni tanto, almeno uno si rilassa. Buon fine settimana, Daniela da Castelia.
0: Grazie Daniela. Separati come però? In casa o no? Poi ci sono anche altre cose, attività che succedono nella vostra vita, prego.
2: Buongiorno Radio Cibasi, buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno.
2: Questa mattina inizio strada facendo una torta.
0: La torta?
2: Per il piccolo Emilio che oggi diventerà cristiano. Un bacione a tutti e buona giornata, buon sabato. Ciao Silvana.
0: Non ho capito, cambia nome? Cioè da Emilio a Cristiano? Ah, un battesimo, probabile. Ah, ok, ok. Ma è presto per mettermi, sottopormi a tali giochetti, eh? Non si fa, non si fa.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

che devo fare durante la giornata e dico soprattutto: hai ragione tu, matrimonio salvato. Ma quindi è un far finta così. E invece Elena da Perugia scrive: Elettra Lamborghini 8 giorni lontana, principiante. Io e mio marito lavoriamo su 3 turni diversi. Il segreto del nostro matrimonio è che non ci incrociamo quasi mai. Ci lasciamo i bigliettini sul frigorifero e vi assicuro che è amore puro. Ma ragazzi, ma che esempio diamo così? Per favore, un po' di serietà, che detto da me fa ridere.

0: far funzionare matrimoni con le vostre regole che vi siete dichiarati fra di voi. E poi ci sono anche le storie che finiscono, però non vanno lette col dramma. No, bisogna rivederle col sorriso. Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Thank you, Alanis Morissette dal 98, le 6:42. La giornata dei segreti del vostro matrimonio per farlo durare, ma non quelli di, che ne so, adesso sicuramente ci sarà il rispetto, la comprensione, il venirsi incontro, il compromesso, eccetera. A me interessa quella particolare, se ce l'avete, di regola d'oro, come Elettra Lamborghini e il suo Afrojack, che quando stanno lontani hanno una durata massima di 8 giorni di non vedersi, insomma, di lontananza, poi dopo ritrovarsi per forza. Nel frattempo in mezzo videochiamate o comunque cercarsi in qualche maniera. E invece volevo sapere da voi un po' di magagne, e di magagne ne stanno arrivando pure troppe, tant'è che io penso che sto matrimonio è più una sorta di trincea. Perché Stefano, in viaggio verso Ancona, ha scritto al 348 075 80 60: regola fondamentale per l'uomo, scrivi, ha detto, e io scrivo, le tre frasi salvavita: hai ragione tu, ok, hai perfettamente ragione tu e scusa, è colpa mia anche se non c'ero. Funziona sempre, va bene, io prendo appunti. Sapete, insomma, che non ne sono molto.
1: Ciao, sono Pietro da Macerata e con mamma stiamo andando in viaggio verso Venezia. Radio Subasio.
0: Buon viaggio, allora, e grazie per essere

0: Domani alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La Testa Gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè è diventata una hit.
2: Sì, in effetti.
3: Però sì. E no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi su Radio Subasio, ricordatevi le cose essenziali, prima di partire, sia che il viaggio sia lungo o meno, visto che insomma ci saranno milioni e milioni di viaggiatori in questo weekend, ancora da bollino rosso, poi ad agosto la prima settimana sarà invece nera. Saluto Paola da Piegaro che oggi per la prima volta sta facendo la passata di pomodoro. Ma che bello! Eh sì, no, mi ricordo insomma quando la faceva nonna, è una cosa peraltro impegnativa che va fatta a un orario improbabile, che è questo fondamentalmente. Roberta, ciao, grazie mille per le cose meravigliose che hai scritto, ciao ad Antonio. Poi gente felicissima per questa temperatura che si è abbassata. Teresa da Roma dice ci mettere la firma, o Alessandro da Genazzano che mi ha mandato una foto della temperatura ai Castelli Romani, 11 gradi segnava qualche minuto fa. Vabbè ragazzi, lo so, ma tornerà il caldo. Io non vi ho detto niente, ma tornerà.

0: Bam bam, bambina.
1: Si è sentita chiamata in causa perché abbiamo parlato di lei. Elettra Lamborghini a chiudere la seconda ora. Adesso le breaking news di TGCom 24.
2: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha detto di volersi candidare per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente ha espresso la sua intenzione prendendo la parola durante la cena dei corrispondenti. Toni più pacati intanto con l'Iran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, dice il presidente. Non ho fretta di chiudere. Dall'Italia i prezzi dei carburanti non si fermano e il governo studia interventi per contenere gli aumenti. Questione oggetto di un incontro che si è tenuto ieri tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo valuta anche l'attuazione delle accise mobili, un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio. Cronaca, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, sarebbero queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita o a causa delle manovre rianimatorie. Gente in strada, molta paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero, incendi devastanti in Francia e Spagna, almeno 200.000 le persone evacuate nei due paesi, oltre 140.000 scappano dal sud-ovest della Francia, con Macron che chiama l'esercito per domare i roghi, fiamme anche vicino Madrid con 63.000 evacuati. Chiudiamo con il calcio. Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Pirlo per la panchina azzurra. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester, sponda a Sivi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti causate dal traffico intenso in Emilia lungo la A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona. C'è un incidente sulla 1 tra Laccio, Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Code segnalate anche in Liguria sulla 10 tra Albisola e Bivio a 10 a 6 al chilometro 44 per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Veicoli in avaria lungo la tangenziale est di Milano tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Lambrate, Melso, Dogana, Segrate verso l'Allaccio con la 1. Animali sulla strada segnalati sul tratto pugliese della A14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 per chi sta procedendo verso Bari. Code anche al nord Italia sulla A22, c'è traffico intenso tra Bressanone e Brennero confine di Stato verso il Brennero, veicoli lenti in Toscana sulla 11 tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 5, la Tiburtina Valeria, con un incidente all'altezza di l'incrocio Cerchio in direzione dell'incrocio Pescara, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: Sono passati 6 minuti dalle 7, siete con la vostra Radio Subasio con Ignazio fino alle 9. Un giro di boa di questo 25 luglio che continua con Antonello Venditti e dimmelo tu cos'è.

che nell'82 non lo sapeva che noi stamattina avremmo parlato qui su Subasio di segreti delle relazioni, che siano matrimoni, conoscenze, convivenze, insomma non per forza da sposati. Noi di quello stamattina siamo parlato e lui ha dato le sue priorità, potreste essere d'accordo o meno, ma l'ha fatto. E allora bentrovati all'inizio della terza ora insieme su Subasio con Ignazio Failla fino alle 9 del mattino. Se avete un segreto anche voi da confessare, come fate a far andare avanti bene la vostra relazione, cose strane, cose curiose, dite pure al 348 075 80 60. Tra poco ascolteremo e ne daremo anche lettura dei vostri pensieri. Abbiamo l'oroscopo anche, che incombe quello di Barbanera per questa giornata di sabato 25 luglio, ma prima Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la costruzione

0: Basi e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi tutti pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, altrimenti niente rimpianti. Pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, siamo piuttosto di buon umore. In settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. Un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, l'umore non è alle stelle, con la luna opposta, faccia a faccia con Marte. I ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma in senso pratico. L'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per assettare la casa, riordinare gli armadi, preparare conserve di frutta e verdura. Oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo. Leone, fuoco su fuoco, a potenziare la nostra natura già imperiosa entra in gioco la luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in maniera da ovviare eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli, alla ricerca di un contatto fra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via, con calma e senza deviazioni di sorta. Compiti condotti a termine con serietà. Sagittario, disarmonica a Marte, la luna congiunta mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni. Discorsi strampalati e azioni campate per aria. L'entusiasmo c'è, ma manca la facilità di concentrarci su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto ad essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono più lievi di quello che sembravano. Acquario, la luna in sestile da Sagittario ci restituisce leggerezza. Cogliamo al volo l'occasione per divertirci, in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine. Finiamo con i pesci. La luna in rotta di collisione con Venere e Marte ci crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. Delusione per una vacanza sfumata. L'amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa fra le nuvole rischiamo sviste ed errori. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: momento qui su Radio Subasio anche di festeggiare chi oggi compie gli anni.
1: Conoscete qualcuno che in questo 25 luglio vuole essere festeggiato su Subasio? E allora inviate un messaggio scritto adesso al 348 075 80 60 e tra poco ne daremo lettura. Adesso Imagine Dragons.

0: da quelli a Laura da parte di Stefano di Perugia. Auguri alla mia amica di sempre, Paciocca. Le dico che anche se non riusciamo a vederci spesso è sempre nei miei pensieri. Ti voglio bene, Valeria da Pomezia. Auguri Martina, zia Rita ti ama, buon compleanno. Tantissimi auguri ad Antonio di Formello da parte di Roxana, Nicola e Anna. Oggi è il compleanno di Gigi Marzullo, di Catherine Kelly Lang, forse così non vi dice nulla ma potrei dirvi Brooke the Beautiful, sì, e poi anche di Paolo Kessisoglu, parte del duo di Luca e Paolo, attore e conduttore TV. I vostri compleanni domani alla stessa ora su Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

buon sabato mattina da Radio Subasio. Rossana e Daniele, oggi 28 anni di matrimonio, auguri da tutti noi, è un'epopea. No, per prendere spunto dalla canzone di Dolce Nera che arriva adesso.

Britney Spears su Radio Subasio. Ancora buongiorno a tutti da Ignazio e buon sabato. Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno la regola degli 8 giorni massimi di separazione. Sono impegnati, no? E quindi sì, 8 giorni al massimo, poi bisogna vederci fisicamente. Durante questo periodo videochiamate, quella della buonanotte obbligatoria, ed è un po' uno dei loro segreti per mandare avanti la coppia e il matrimonio. Curiosamente stamattina sto chiedendo a voi la regola dell'8 per voi, per esempio, non so, vale per i giorni lontani dal partner o 8 sono tipo i minuti al massimo che riuscite a resistere, poi ognuno deve cambiare stanza. Che ne so. Quali sono i vostri segreti? Al 348-075-8060, se fate delle cose bizzarre, raccontatele pure con un messaggio vocale che ascolteremo tra poco. Prima Gianna Nannini, Marrakesh, questa dal 2026 è America.

0: A te delle vibrazioni su Radio Subasio, sono le 7.53, quasi in chiusura della nostra terza ora insieme. Ciao da Ignazio, buon sabato. I vostri segreti per un matrimonio longevo, vogliamo sentirli? Vai.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Monica, chiamo da Udine.
0: Ciao.
1: Dunque, io lo scorso anno mi sono sposata in seconde nozze ed ho sposato il mio primo amore. Questo bello. Mio primo amore vive a Roma.
0: Sì.
1: E noi ci siamo sposati ugualmente. Ci sentiamo e vediamo, videochiamata, telefonate, chiaramente tutti i giorni, più volte al giorno. Fisicamente parlando, noi ci vediamo una volta al mese, 20 giorni minimo.
0: Dura.
1: E devo dire che è una regola che funziona da Dio, perché quando ci vediamo chiaramente è tutto più bello e non si ha voglia di litigare,
0: certo,
1: di,
0: certo.
1: di discutere di cose inutili e stupide.
0: Bisogna massimizzare il tempo.
1: Secondo me rafforza e unisce, chiaramente se alla base c'è comunque un sentimento che tiene unita la coppia. E quindi questo è il nostro segreto.
0: Okay.
1: Poi quando ci sarà il trasferimento di mio marito, a quel punto non lo so.
0: Vabbè,
1: se
0: però
1: la vita quotidiana ci porterà,
0: lo penseremo poi,
1: cose tra virgolette spiacevoli come litigi, malumori e cose varie.
0: Vabbè, ma anche normali, però
1: parte della regola di una coppia, della vita di una coppia.
0: Eh sì.
1: E questo è quanto.
0: Grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Grazie per il racconto, amica di Udine. No, io già quando ho sentito la parola distanza, diciamo, mi è venuto un brividino alla schiena, devo dire, quindi tanta ammirazione e stima. Che ne pensate voi? 348 075 80 60 per i vostri racconti.

0: Spyro con Material Lover su Radio Subasio a chiudere la nostra terza ora insieme. 2 minuti alle 8 del mattino, è tempo di ascoltare le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli, annuncia sorpresa da parte di Donald Trump alla cena dei corrispondenti. Prendendo la parola nel corso dell'evento, il presidente ha detto di volersi candidare per un terzo mandato alla Casa Bianca, al momento però la legge non lo consente. Toni più pacati da parte del presidente con l'Iran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, ha affermato Trump, non ho fretta di chiudere. In Italia, con la svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Bologna, polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica nel capoluogo emiliano durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita a causa delle manovre rianimatorie. In Molise paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Non si ferma la tragica scia di incidenti sul lavoro. Un 18enne è morto in Sardegna in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma un lavoratore 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Chiudiamo con il calcio. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni per Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata sulla 6 allo svincolo di Fossano verso Torino. C'è un incidente all'altezza dell'allaccio a 6 a 33 in direzione Savona, perdita di carico segnalata sul tratto laziale della 1 tra allaccio di diramazione Roma Nord e svincolo Guidonia Monteceglio per chi procede verso Napoli. In Umbria sempre sulla 1 veicolo fermo tra Fabro e Orvieto verso la capitale, traffico rallentato sulla 4 tra allaccio interconnessione a 21 e Peschiera in direzione Padova. Sulla A14 segnalati i pedoni sulla carreggiata tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. Un'ultima notizia che ci porta in Campania, lungo la statale 7 bis terra di lavoro, lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Nola A30. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

che canzone che abbiamo tirato fuori, eh? If You Don't Know Me By Now dei Simply Red, collection della nostra quarta ora. 8-7 minuti, ciao, buongiorno da parte di Ignazio e bentrovati. Vogliamo scoprire insieme alcune curiosità di questo 25 luglio in giro per il mondo nel corso degli anni? Dai, partiamo dal 1706. William Talbot e Thomas Allen fondano a Londra la prima compagnia assicurativa al mondo a commercializzare polizze sulla vita, un'intuizione che compie 320 anni. 1978, nella città britannica di Oldham, nasce Louise Brown, la prima bambina concepita mediante la fecondazione in vitro. 2,6 kg, è nata, insomma, stava benissimo. I genitori sapevano che quello era un procedimento sperimentale. Quello che non sapevano è che fino a quel momento nessun bambino fosse nato con quel sistema. 1871, nello stato americano dell'Iowa, William Schneider ottiene il brevetto per l'invenzione della giostra a pavimento rotante, chiamata anche con il nome di carosello, insomma la giostra coi cavalli, quella presente in ogni Luna Park da ben 155 anni. Il prossimo giro di giostra ve lo regaliamo noi di Subasio a ritmo di baciata, ci va così, voi salite sul cavallo, sulla carrozza, fate voi. Intanto poesia di Sal da Vinci.

Era Sanremo del 2024, Jolie, Ip Me, Tu Per Te o qualcosa del genere, insomma. Alle 8.14 su Radio Subasio, adesso è arrivato il momento di scegliere una bella canzone. Perciò mettetevi lì, scartapellate un po', fate il collegamento con le sinapsi, fate fare qualche scintilla e poi inviate un messaggio vocale al 348 075 8060 col vostro nome, il titolo della canzone che vorreste ascoltare e magari anche perché, se ne avete voglia. Chissà, tra poco magari sarete voi.

0: Bella Mannoia dal 92 su Radio Subasio nella mattina di sabato 25 luglio con Ignazio Faila fino alle 9 e con questo segreto rivelato da Elettra Lamborghini che riguarda il suo matrimonio con Afrojack. Essendo distanti spesso e malvolentieri evidentemente, hanno deciso delle regole come il massimo di 8 giorni senza vedersi, videochiamate quotidiane, quella della buonanotte obbligatoria. Allora ho chiesto a voi i vostri segreti. Devo dire che siete molto curiosi, eh? Chiara da Terni: la regola degli 8 giorni lontani vale solo se stai in vacanza, se sei a casa con i figli 8 minuti da sola in bagno potrebbero bastare. È vero, però sì, hai ragione.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno Subasio.
0: Buongiorno.
1: Allora, il segreto del mio matrimonio è dato dal fatto che con mio marito ci vediamo pochissimo durante il giorno per motivi di lavoro. Lui esce la mattina, torna la sera, io anche. Quindi questo fa sì che ci desideriamo, abbiamo voglia di incontrarci, stare insieme la sera, condividere quello che abbiamo fatto durante il giorno.
0: Giusto.
1: E quindi penso che sia questo. Un'altra cosa è data dal fatto che non abbiamo praticamente niente in comune, quindi questo fa sì che io mi interessi, ecco, delle cose che propone lui e lui si interessa delle cose che propongo io.
0: Non ti potevi fermare un attimo?
1: Però sicuramente la benzina nostra è data dal fatto, ecco, di vederci poco durante il giorno. Infatti ammiro veramente, con tanto di bacio accademico, quelle coppie che addirittura lavorano insieme, tipo gestiscono un'attività insieme, non so,
0: no,
1: come facciano.
0: No.
1: Perché sicuramente non sarebbe il mio caso.
0: Per carità.
1: Comunque, buona giornata, un bacione, Anna.
0: La prossima volta, Anna, da seduta però sto messaggio. L'ansia mi è venuta. Scusa. Va bene, grazie per la tua testimonianza. Va bene, ne sentiamo altre.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Alex Baroni, La distanza di un amore. Buona giornata a tutti, un bacione, Mary dalla provincia di Taramo.

0: potuto risentire la splendida voce di Alex Baroni con La distanza di un amore, il voice box di questo sabato, che torna domani però alla stessa ora su Radio Subasio. Grazie Mary, grazie mille. Bene, stiamo parlando di regole, regole nel matrimonio, ogni coppia ha la sua. Elettra Lamborghini e Afrojack non riescono a stare lontani senza vedersi per più di 8 giorni, quindi regola, entro gli 8 bisogna vedersi. Durante questo periodo qua, videochiamate a go go, insomma, in qualche modo si cerca di essere vicini.
1: Se le regole le impostano Elettra Lamborghini e Afrojack, siamo abbastanza a posto, direi, no? Cosa ne dici, Ignazio?
0: Non mi esprimo perché ognuno ha le sue regole, insomma. Cosa vuoi da me?
2: Buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno.
2: Quest'anno abbiamo festeggiato l'importante traguardo, le nozze d'oro. E i nostri figli ci hanno regalato un pacchetto vacanze in Umbria. Quindi una vacanza l'abbiamo già fatta.
0: Li hanno spediti via.
2: Aspettiamo un po' di giorni e poi faremo un'altra breve vacanza.
0: Bene.
2: Io sono al parco, camminando ogni mattina, e ti ascolto sempre sabato e la domenica, in questi giorni anche che mancava Vera.
0: Quindi tu dici che una delle regole per portare avanti, arrivare almeno a 50 anni di matrimonio, è che ogni tanto uno si dà, cioè nel senso esce e va a camminare, poi vero o non vero, si chiude sul balcone da qualche parte. Va bene, grazie per la tua esperienza.

0: Ramazzotti. Signori, io ho l'onore di dirvi e di certificare che quest'uomo è ancora vivo e lotta con noi. Jonathan Mensi, bentornato.
1: Allora, parliamone.
0: Di cosa?
1: No, perché qualcuno mi ha riferito... Buongiorno, innanzitutto, buongiorno a tutti. Qualcuno mi ha riferito che la scorsa settimana qualcuno, un certo If, sono le iniziali, mi hanno detto.
0: If.
1: Ha detto che, finalmente, con Manuel Saraca, quindi quest'oggi uno scambio di spessore. Bene.
2: No, io non so chi ti ha riferito queste
1: vogliamo
2: cose.
1: Lo spessore?
2: Sono voi.
1: Vogliamo lo spessore.
2: Vogliamo mettere uno spessore?
1: Mettiamo uno spessore.
0: Ma non è andata esattamente così.
1: Finisce il ricreativo... Principio il culturale adesso.
0: E sentiamo
1: allora,
0: la cultura.
1: Perché?
0: Dai, adesso mi metto a cavallo la gamba.
1: Tu dimmi
0: la...
1: perché.
0: Aspetta.
1: Culturale di quelle domande che ti rimangono dentro per giorni.
0: Oggi è anche il compleanno di Marzullo, quindi potrebbe essere.
1: Perfetto,
0: dai, omaggiamolo. Vai, via.
1: Perché si dice buio pesto se il pesto è verde?
0: No, dai, no! No! Non puoi essere tornato peggio di come sei partito! Non
1: sì.
0: È possibile, non ti sei riposato.
1: Ti
0: allora,
1: ricordi quindi l'ultimo
0: troppo.
1: Giorno come è andato? Era meglio.
0: Era buio pesto quel sì. Giorno là.
1: E non hai visto niente di niente. Vabbè. A tra poco.
0: Quindi,
1: dalle 9 alle 11.
0: Di che si parla? Non ho capito. Del buio pesto.
1: Si parla di spiagge oggi.
0: Ah, ecco. E forse è per quello che allora dopo c'è una canzone che riguarda quello.
1: Guarda, mi tiro già giù. Sì, è brutto dire i pantaloni, però c'ho il costume sotto, per questo, insomma.
0: Vabbè, fai che lo fai dopo che vado via.
1: No,
0: io.
1: No, costume, guarda.

0: fantastica, anzi Max Pezzali, a chiudere le nostre 4 ore insieme in cui abbiamo parlato di segreti dei vostri matrimoni, e volevo ringraziarvi per esservi aperti, insomma, poi non è facile arrivare alla radio e parlare delle cose vostre che succedono dentro casa. Grazie mille. Noi ci risentiamo ancora domani a partire dalle 5 del mattino, quindi da Ignazio l'augurio di un ottimo sabato. Vi lascio con Jonathan Mensi che parlerà di spiagge, non ho capito nell'accezione, ma lo capirete ascoltandolo. Adesso 2 minuti alle 9 del mattino, le breaking news di TGCOM 24. A domani.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti, valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi a litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla cena dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, il nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore, tra questo pomeriggio e sera e lunedì, una perturbazione atlantica investirà il paese, portando ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandini, nubifragi e forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni settentrionali in Toscana. Intanto oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo progressivi nuvolamenti sulle Alpi e nord-ovest, con i primi rovesci temporali dal pomeriggio sull'arco alpino. Velature in transito al nord-est, al centro in Sardegna. Tra sera e notte peggiora a nord-ovest in Toscana, con i temporali anche di forte intensità. Temperature in rialzo a nord-est, Emilia-Romagna e regioni adriatiche. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari di Ponente e Alto Adriatico. Per maggiori dettagli, meteo.it.

E non a caso la nostra collection su Radio Subasio dal 1983, il mitico Renato Zero, canzone giusta per dare il via al nostro appuntamento di oggi, perché come avete sentito prima, tra poco parleremo proprio di spiagge e vi chiederemo se voi preferite le spiagge libere o quelle attrezzate, perché qua il mondo si divide davvero in due. Ma intanto al 348-075-8060 giochiamo insieme con la canzone da indovinare. Il nostro cantante di oggi possiamo dire che è assolutamente il più dolce cantante italiano che esista. Tra l'altro lui è stato uno dei pochissimi, il primo forse ad avere l'intuizione di unire la voce graffiante del blues con la lirica, convincendo un gigante come Luciano Pavarotti a duettare con lui in quella famosa canzone che si chiamava Miserere, che tutti ricorderete. Però la canzone di oggi è un'altra. Vi dico le prime due parole del testo, Funky Gallo, e adesso vi faccio ascoltare anche la clip. Quindi provate a dirci come si chiama questa canzone, chi è il cantante al 348-075-8060 con i vostri vocali. Il più veloce tra poco sarà in onda con noi su Subasio. Non c'è più...

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ligabue con Viva su Radio Subasio, 9:18 minuti. Noi stiamo giocando insieme con la canzone misteriosa e abbiamo Daniele da Roma, che è stato il più veloce a dirci titolo e artista. Bravo Dani, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Jonathan e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Che poi in realtà non sei a Roma in questo momento, vero?
1: No, in questo momento mi trovo sulla dannata City lì.
0: Sì, la Firenze Pisa Livorno. Esatto,
1: quindi avevi raggiungere il lavoro.
0: Avevi nostalgia del grande raccordo anulare, ti sei infilato sulla Fipili, che più o meno la situazione
1: sì,
0: è tremenda allo stesso modo. Allora, sì, Daniele, sì. Che fai? Quindi in Toscana lavori, ho capito?
1: Sì, in Toscana lavoro in un'azienda in pelletteria,
0: okay.
1: Sono quasi 10 anni, okay. E mi trovo bene.
0: Sei lì con la tua famiglia?
1: Sono qui con la mia compagna, la mia famiglia è ancora, okay. A Roma e,
0: okay.
1: Sono felicemente accompagnato già da 11 anni con Chiara.
0: Ok, che salutiamo. Senti.
1: Sì, che adesso sicuramente a dormire ancora bella lei.
0: Vabbè, però la può riascoltare, sai che ci sono le repliche sul nostro sito, quindi
1: sì,
0: può recuperare tutto, anche questo momento qua. Senti, vacanze già fatte o da fare?
1: Vacanze già fatte e qualche settimana fa siamo stati appunto con Chiara a Minorca.
0: Bello.
1: Isola bellissima, bellissima, veramente consiglio a tutti.
0: Allora, perfetto per la nostra domanda di oggi, perché tra poco parleremo di spiagge e della preferenza dei nostri ascoltatori, che si dividono sostanzialmente tra chi preferisce la spiaggia attrezzata e chi quella libera. Tu da che parte stai?
1: Allora, io onestamente sono un amante della comodità in generale.
0: Ok, sei tra i comodoni, li chiameremo così tra poco, ok.
1: Nella mia vita, però al mare non disdegno neanche quella libera, ma comunque sia, ecco, sono uno che poi in spiaggia va abbastanza attrezzato con lettino, ombrellone, quindi ecco.
0: Ecco.
1: Anche se libera mi attrezzo per stare in comodità. Ecco.
0: E per i comodoni però è un dramma, portarsi tutto dietro.
1: E per i comodoni è un dramma, infatti, sì. Ecco, però l'ago della bilancia, diciamo, pende più verso la comodità.
0: La comodità, quindi, anche perché poi alcune spiagge le raggiungi, no? Cioè alcune sono facili e le raggiungi subito, altre, quelle per i selvaggi veri, magari devi fare anche dei percorsi a piedi che non sono facilissimi, con tutto sto peso,
1: sì,
0: addosso,
1: sì.
0: E con il caldo. Vabbè, tra poco ne parleremo, sì. Comunque, avete già capito da che parte sto, immagino. Senti, Daniele, la canzone qual era?
1: La canzone era Per colpa di chi? Di Zucchero.
0: Benissimo, bravo, era proprio lei. Vogliamo salutare qualcuno? Oltre
1: salutiamo
0: a Chiara?
1: Innanzitutto Chiara, mia futura moglie, e poi ci sposiamo.
0: Oh!
1: Quello ci tenevo di cuore.
0: Congratulazioni.
1: Grazie. E poi saluto chiaramente tutti i miei amici e la mia famiglia. Roberto, Nadia, mio fratello Roberto e mio nipote Nicola.
0: Grazie Daniele, un abbraccio grande.

0: Radio Subasio.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: sottovoce gridata, digitate su web, buttata dentro un respiro, respira tu per te.
1: Luca lo stesso, Luca Carboni su Radio Subasio, 9:37 minuti. Buongiorno caro Jonathan, bentornato, grazie, grazie mille. Spiaggia libera e sempre libera, non attrezzata, ci dice questo amico o amica che non si è firmato, che comunque saluto e ringrazio. Tra poco ne parliamo proprio di questa sfida, faida, no? Tra le spiagge libere, chi preferisce naturalmente la soluzione più selvaggia e chi e lo spazio anche a disposizione, chi invece sta comodo nella spiaggia attrezzata. Ciao, noi qui alla Banditella facciamo i pomodori con Radio Subasio dal Castiglione del Lago. E allora salutiamo anche questi amici, buon pomodoro, sicuramente l'ingrediente perfetto è proprio Radio Subasio, saranno buonissimi.

Oggi sono io, che capolavoro di Alex Britti che abbiamo ritrovato su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, avete presente quel trend che gira sui social dove si scommette sui commenti dei VIP? Funziona così, tu pubblichi un post, tagli un artista e se risponde, allora qualcuno deve fare qualcosa per te. Io ho taggato Alex Britti, che se lascia un commento sotto il post, il nostro Manuel Saraca, che arriverà alle 11, sarà costretto a portarmi la colazione. Per cui Alex, se stai ascoltando, salvami. Questa colazione ci sta proprio questa mattina, serve assolutamente il tuo commento. Controlla i tag su Instagram. Noi parliamo però stamani di spiagge, perché la spaccatura è netta, non ci sono vie di mezzo. Da una parte abbiamo i selvaggi della spiaggia libera, quelli da telo sulla sabbia, buonanotte, borsa frigo, ombrellone in spalla e senso di libertà totale. Dall'altra invece abbiamo i super comodoni, quelli da spiaggia attrezzata. Io faccio parte di quelli, lettino già pronto, doccina calda a due passi, pedalò prenotato, cameriere che ti porta la granita sotto l'ombrellone. Voi a quale tribù appartenete? Ma soprattutto lanciamo la sfida di questo sabato mattina. Selvaggi, provate a convincere i comodoni che la spiaggia libera è mille volte meglio. E voi comodoni, spiegateci perché alla comodità del lido non rinuncerete mai. Certo, qualcuno potrebbe dire le spiagge attrezzate sono tutte uguali, quelle libere invece ti puoi avventurare e trovare anche spiagge da favola meravigliose. Comunque, diteci la vostra, come sono le vostre spiagge libere, magari dalle vostre parti, ce ne potete anche segnalare qualcuna, se ce ne sono di belle, insomma, che conoscete, al 348 075 80 60. Vi aspettiamo su Radio Subasio, poi ci sono anche quelli che magari devono lottare con gli amici che vogliono andare in spiaggia libera, ma sono dei comodoni e quindi in quel caso... Come potete convincere un comodone a venire con voi sulla spiaggia libera, ma anche viceversa? Vi aspettiamo per tutto questo.

0: da Amalfi, spiaggia libera, poi mi organizzo io, dice anche chi sceglie la spiaggia super attrezzata, bar a un passo, tavolino all'ombra, gelato, caffè per coccole, chiacchiere, felicissima giornata, parliamo proprio di questo, comodoni, fatevi avanti se preferite la spiaggia libera oppure selvaggi, anzi al contrario, vero? Ho detto una sciocchezza, tanto per cambiare naturalmente, comodoni, se preferite la spiaggia attrezzata, fatevi avanti, ditecelo al 348-075-8060 oppure se siete dei selvaggi da spiaggia libera, fatecelo sapere in ogni caso, vi aspettiamo. Intanto arrivano le breaking news di TGcom 24, edizione delle 10.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna. Nella notte salite oltre 200.000 le persone in totale evacuate nei due paesi dalle aree interessate dai roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e la Francia a ordinare l'evacuazione di varie zone del paese. In totale 1.000 i militari impegnati sul terreno in Francia dopo la richiesta avanzata dal presidente Macron. La cronaca: un tunisino irregolare 26enne senza fissa dimora, la persona fermata come presunto autore dell'omicidio di Luigi Esposito a Eboli. Il giornalista fu trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo, il giovane fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato. Il sindaco di Bologna Lepore ha presentato una denuncia querela in questura dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro a Bologna per le manifestazioni dopo la morte di Fakir, lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Gente in strada in Molise, ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Dall'estero gli iraniani ci stanno parlando proprio ora e vorrebbero trovare un accordo, e quanto ha detto Donald Trump durante il discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aggiungendo però: non credo siano pronti, sono disposto ad ascoltare, tuttavia l'Iran, ribadisce il presidente, non può avere armi nucleari. Chiudiamo con il ciclismo: Tadej Pogačar domina il Tourmalet e piazza la zampata che gli consente di mettere le mani sul suo quinto Tour de France. Lo sloveno arriva da solo ai 1380 metri di Gavarnie-Gedre, a 2.38 giunge Vingegaard, del Toro regola invece il gruppo a 2.57. Queste le breaking news di TGcom24.

Ben arrivati alle 10:02 in compagnia della musica di Radio Subasio, la più bella, la colonna sonora della vostra estate, della vostra vita, adesso con gli Spandau Ballet, Only When You Live.

0: Jonathan Manzi, questa è Radio Subasio, fa discutere il caso di questo gestore balneare che ha dato dei pezzenti a chi va in spiaggia gratis. Un'uscita che riapre insomma il dibattito, il mare è davvero di tutti o sta diventando un privilegio per pochi? E allora da qui la nostra curiosità di oggi, spiaggia libera o spiaggia, quindi la difendiamo in qualche modo, anche se poi in alcuni luoghi sono sempre meno gli spazi che abbiamo a disposizione e ci ritroviamo davvero tutti appiccicati, o spiaggia attrezzata? Sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Johnny, buongiorno, sono Barbara.
0: Ciao Barbara,
1: Firenze.
0: Buongiorno.
1: Allora, per quanto riguarda le spiagge, fino a che ero ragazza, diciamo fino ai 40 anni, vai,
0: sì.
1: Spiaggia libera, perché anche se con un lettino, ma spiaggia libera si stava bene. Ora sono quasi a 60, ti devo dire la verità, la schiena non mi permette più di fare la spiaggia libera, quindi prediligo al momento spiaggia attrezzata. Ciao, buona giornata.
0: A chi lo dice? Della schiena, quindi ti capisco per questa scelta.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Da Napoli.
0: Ciao.
2: Ti dico che spiagge meravigliose le trovi anche con la comodità. Menziono
0: okay.
2: Una dove mi piace andare, che è la spiaggia dell'Arco Magno in Calabria, dove c'è anche un lido super attrezzato.
0: Ah, grazie.
2: Stai comodo, non stai con il sedere sulle pietre roventi. Ovviamente ci portiamo l'acqua e qualcosa da mangiare, così comunque non
0: si
2: spende poi in maniera esagerata. Però tutta la vita la comodità. Ciao, saluti da Napoli.
0: Ciao, grazie mille. Allora 348 075 8060, spiaggia libera o spiaggia attrezzata?

0: tutti voi, sia che siate comodoni che scelgono la spiaggia attrezzata, sia che siate selvaggi per la spiaggia libera. Sentiamo un po' da che parte state.
1: Ciao Radio Subacqueo.
0: Ciao.
1: Noi siamo partiti per le vacanze oggi e io sono super comodona perché a me piace tanto la spiaggia attrezzata, il lido e tutti i servizi che offre. Quindi, ma chi ve lo fa fare di prendere ombrelloni, lettini, bagagli, metterti giù, piantare l'ombrellone? E invece i super comodoni arrivano già in spiaggia con il lettino pronto, l'ombrellone aperto e il bar a disposizione per un drink. È la vacanza ideale. Ciao Radio Subacqueo, Francesca da Perugia.
0: Francesca ha lanciato il guanto di sfida per chi sceglie invece la spiaggia selvaggia, la spiaggia libera. Quindi voi selvaggi all'ascolto, difendetela al 348-075-8060. Quali sono i pro e i contro?
2: Per vivere l'essenza vera della spiaggia, del mare, bisogna andare all'avventura. Ombrellone, borsa a frigo e vera essenza del mare. Ciao Emiliano da Firenze.
0: Ciao Emi, grazie. Salutiamo anche Federica, Noemi, Massimo, Roberto, Fabio, Debora e Stefania. Un pulmino praticamente che sta rientrando dalla Croazia con Radio Subacqueo di sottofondo, la vostra colonna sonora che suona adesso Dua Lipa.

Se questa giornata vi sta chiedendo un po' troppe energie, già alle 10.31 del mattino e la seconda tazza del caffè ancora non ha fatto effetto, ci pensiamo noi con la nostra musica. Su Radio Subasio arriva Baby K con Tuca Macarena.

0: Le Spice Girls con Stop, 10:37 minuti su Radio Subasio. Stiamo parlando di spiaggia libera o spiaggia attrezzata. Da che parte state?
1: Buongiorno Jonathan e bentornato. Prima hai detto che ti siamo mancati, ma credici, anche tu sei mancato a noi ascoltatori.
0: Grazie zia.
1: Allora, io sto dalla parte di Comodoni, preferisco la spiaggia attrezzata. E poi ti dirò di più, non apprezzo fare l'aperitivo sotto l'ombrellone a fine giornata con il tramonto.
0: Certo, e questo ci fa capire da che parte d'Italia stai, insomma, il mare con il tramonto, Follonica, infatti, ci hai detto.
2: Buongiorno Radio Spazio, sono Cinzia D'Ancona. Io sono per la spiaggia libera, per tutta la vita, al di là del costo di certi ombrelloni in alcuni posti particolarmente caratteristici, ma nella spiaggia libera ti puoi allargare quanto vuoi, non hai l'ombrellone del vicino che ti sta a un metro di distanza.
0: Dipende, magari quelle piccole piccole invece forse c'è un po' di appiccicaticcio, non lo so, ditecelo voi.
2: Sei libera di portare da mangiare, portarti sdraio, tutti gli accessori mare che vuoi. E ogni giorno teoricamente potresti cambiare luogo, mentre se tu affitti un ombrellone per la stagione sei legato allo stesso posto e cosa mi annoia. Quindi viva la spiaggia libera.
0: E anche i prezzi magari non sempre sono economicissimi, allora a quel punto conviene effettivamente l'abbonamento, no? Quindi fare la stagione intera. Bello spunto anche questo, fatecelo sapere. Se sono belle, spaziose le spiagge libere dalle vostre parti e quelle invece attrezzate sono così molto care?
3: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

Elodie Vertigine su Radio Subasio, 10:42 minuti, pronti adesso a viaggiare con noi nel tempo di 2000 anni per vivere una giornata nell'antica Roma. Roma World è il parco a tema di Cinecittà World che vi aspetta per un'esperienza unica e immersiva nella natura a pochi passi da Roma. Potete scoprire lo spettacolo dei gladiatori, lasciarvi incantare dallo show di falconeria, ammirare gli animali della fattoria, mangiare come un antico romano presso il ristorante La Taberna e vivere l'emozione di Roma Eterna, il nuovo show dal vivo che racconta l'antica Roma come non l'avete mai vista. C'era un sogno che era Roma e questo sogno adesso è Roma World. Potete viverlo, trovate tutto su romaworld.com, ma noi di Radio Subasio vi diamo la possibilità di mandarci un messaggio adesso al 348-075-8060. I primi ascoltatori che scriveranno Roma World Radio Subasio potranno essere i nostri ospiti. 348-075-8060. Vi aspettiamo!

0: di Max Gazzè, ma il cast di Radio Subasio invece è composto da uno che, siccome Alex Britti non ha commentato sui social questo nuovo trend che avevo provato a proporre ieri, non ha portato la colazione.
1: Allora, questa cosa che hai detto è falsa. Johnny, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Manuel Zaraga.
1: Salutiamo Alex Britti, insomma, gli vogliamo bene.
0: Io sei ancora in tempo.
1: I cornetti comunque li ho portati.
0: L'ho portati.
1: Stesso.
0: Che insomma. Ragazzo d'oro, ragazzi, l'ha portati davvero.
1: Ma bentornato.
0: Grazie, nonostante che Britti non abbia commentato, perché ora c'è questo trend, no? Se tu vuoi ottenere qualcosa, si taggano i VIP e se i VIP rispondono, la scommessa è vinta.
1: Sì, è una cosa un po' ruffiana, ci abbiamo provato anche noi. Poi insomma Alex è veramente uno di casa, quindi lo salutiamo.
0: Tempo,
1: Sì, è sempre in tempo, è sempre in tempo. Però si fa anche sempre in tempo a comprarli due cornetti, uno alla crema, uno al cioccolato, sono ancora lì nella scatola, fra poco ci
0: c'è anche lo scontrino appoggiato accanto. Secondo
1: è vero.
0: Me vuol dire qualcosa, vuol dire.
1: Guarda, mi metti sempre in una cattiva luce incredibile. Vabbè.
0: Allora, tra poco tocca a te, che farai di bello stamani?
1: Allora, insieme fino alle 13 per il nostro brunch, fra poco ovviamente si gioca e poi parliamo di cose straordinarie, fantastiche che facciamo o abbiamo fatto nella nostra vita senza che nessuno se ne accorgesse. E quindi perché capita di fare delle cose pazzesche però non ne resta traccia, nessuno ne è testimone. Quindi...
0: sono nati apposta i social poi per testimoniare.
1: Vedi,
0: l'ho fatto e per mettere in vetrina certe cose, insomma. Va bene, grazie, tra poco Manuel, intanto su Subasio Lizzo.
2: Girl, I'm about to have a

0: E allora salutiamoli tutti coloro che sono in direzione mare, che stanno partendo per le vacanze. Ci sono 30 e più milioni di italiani che questo fine settimana da Bollino Rosso viaggiano e raggiungono il luogo di vacanza. Ovunque voi andiate, fatelo, mi raccomando, sempre con Radio Subasio. Tra poco insieme a Manuel Zaraca, noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 9. Adesso le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 11.
1: Donald Trump, durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, si mostra più disteso nei confronti dell'Iran. Parliamo seriamente con Teheran, non ho fretta di chiudere, le parole del presidente, che aggiunge: non permetteremo che l'Iran si doti di armi nucleari. L'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Il governo studia interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti, valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il titolare dell'economia Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise. Ha confessato il delitto il 26enne tunisino fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista il cui corpo è stato trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. Il giovane, individuato dai carabinieri in un casolare abbandonato dopo giorni di ricerche, sarebbe clandestino e senza fissa dimora. È sempre più drammatica la situazione dei roghi in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le abitazioni nelle aree dove imperversano gli incendi boschivi. Il rogo nel dipartimento della Gironda si sta dirigendo verso l'area metropolitana di Bordeaux. L'attuale fenomeno climatico El Niño, dovuto alla fluttuazione della temperatura superficiale del mare e dei venti nell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Lo denunciano gli esperti, sostenendo che El Niño potrebbe superare il precedente record con un margine significativo. Calcio: Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo per la panchina azzurra. Diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade in Abruzzo: lungo la A24 rallentamenti tra Tagliacozzo e Allaccio, A25 verso Teramo; al nord Italia code sulla A23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tervisio verso questa località; sulla A4 code a tratti tra San Donato di Piave e Allaccio con la A28 in direzione Trieste; sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti tra lo svincolo con la statale 36 del lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est. Ricordiamo in chiusura che in occasione del primo fine settimana di partenze ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale, ridimensionando la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 11:03, ancora una buona giornata da Manuel Saraca. Dunque iniziamo con il nostro brunch del sabato su Radio Subasio. Lo facciamo con Pino Daniele, Basta la giornata sole. Eccolo qui.

basta davvero poco per star bene. Basta una giornata e sole, come dice Pino Daniele su Radio Subasia. Ancora un buon weekend, buon 25 luglio, piena estate. Vi immagino belli sereni, distesi in spiaggia, in piscina, in giro in montagna o comunque in viaggio. Ve lo auguro, visto che appunto sono in tanti gli italiani che proprio in questo weekend stanno iniziando le proprie vacanze, le proprie ferie. Noi trascorriamo queste giornate insieme oggi fino alle 13. Vi dicevo, si gioca fra pochissimo con una risposta mancante da indovinare, fra poco vi spiegherò meglio come di consueto, e poi abbiamo un argomento da affrontare insieme, perché capita a tutti di fare delle cose straordinarie nella propria giornata e nessuno se ne accorge, e questa cosa va affrontata con il momento, insomma, con l'intenzione giusta. Subito invece c'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Gigante, Piera Pelù su Radio Subasio, pronti a giocare, nuova sfida. Mi raccomando, anche oggi bisogna essere velocissimi nel capire qual è la risposta corretta ed inviare un bel vocale al 348 075 80 60 e chi riesce ad essere il più veloce viene in diretta con me e facciamo due chiacchiere. Allora, con cosa giochiamo? Con una risposta mancante. Ora vi farò ascoltare la scena di un film epico come Star Wars, uno dei vari episodi, però abbiamo messo un beep, abbiamo oscurato ad un certo punto una parte di questa scena in cui viene data una risposta, quindi c'è all'inizio uno scontro, poi avviene un dialogo e in un momento di questa scena appunto viene data una risposta che è diventata iconica, un vero colpo di scena che sconvolse tutti diversi anni fa. Quindi vi chiedo di indovinare qual è questa risposta mancante. 348 075 80 60, sentiamo un po'.
1: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre?
2: Mi ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
1: No, io.
2: Non è vero. Non è possibile.

Non ti dico no, Bundabash, Loredana Bertè su Radio Subasio. Stiamo giocando con una risposta mancante. Vi ho fatto ascoltare poco fa la scena di Star Wars, uno dei vari episodi uscito diversi anni fa. In questa scena c'è stato uno scontro e poi avviene un dialogo che è rimasto nella storia perché c'è una rivelazione, un colpo di scena. Darth Vader a un certo punto dà questa risposta a Luke e vi chiedevo qual è. Allora, Martina da Rimini dice, lui risponde: io non ho fatto niente. No, non è la risposta corretta, è una cosa un po' più intima, un po' più familiare, diciamo così. 348 075 80 60, riproviamoci, qual è questa risposta mancante?

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly, su Radio Subasio. Questo sabato invece c'è Monica da Pomigliano d'Arco. Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, buona sabato.
1: Eccola qua, buongiorno a te, come stai?
2: Bene, voi?
1: Benone, benone, al fresco per fortuna, anche se fuori fa un caldo tremendo. Tu dove ti trovi?
2: Sì. Io sono a casa e fa un caldo esagerato. E stavo finendo di fare un po' di faccende domestiche.
1: Ok, quindi un weekend in casa, diciamo a casalingo, sì, con le varie faccende che tocca farle a un certo punto. Sì. Senti, invece vacanze?
2: Però adesso ancora nulla, si spera in agosto.
1: Ok, ok, dai, quindi insomma c'è ancora tempo, effettivamente siamo in piena estate. Poi sai, va molto anche posticiparlo un pochino, in tantissimi vanno verso settembre, anche primi di ottobre addirittura.
2: Il mare migliore a settembre.
1: Quindi tu sei più da mare o da montagna? Domanda classica proprio.
2: Io sono da mare.
1: Da mare, ovviamente, dai, va bene, ci sta. Allora, e sei anche una fan di Star Wars, mi dicevi, perché abbiamo giocato questa mattina con una scena in cui abbiamo oscurato una risposta che è diventata epica. Dici un po' qual era questa risposta mancante.
2: Io sono tuo padre, Luke.
1: Eh sì, io sono tuo padre. Questo è uno dei colpi di scena del sì, quinto episodio, se non ricordo male, di Star Wars.
2: Dovrebbe essere il secondo della prima serie.
1: Ah, ok, ok, perfetto. Mi pare che è L'Impero colpisce ancora, dico bene?
2: Esatto.
1: Vedi, sì, io non sono preparatissimo, però tu lo sai molto più di me e questo mi rincuora. Senti, allora, risposta corretta, bravissima. C'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono, mio marito, i miei figli e tutti quelli che mi conoscono.
1: Va bene.
2: Auguro loro buon fine settimana e buone vacanze.
1: Dai, un abbraccio anche a te, grazie per aver giocato e alla prossima. Ciao Monica.
2: Grazie a voi, un abbraccione, arrivederci.
1: Ciao, ciao, ciao. Complimenti a tutti coloro che hanno dato la risposta corretta, in tantissimi. E noi adesso su Radio Subasio ritroviamo Fulminacci.

0: domani alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La Testa Gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì,
3: però sì. E no, ci sta, non proprio, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle però hit. Vabbè.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

Meravigliosa la luna, Francesco Renga su Radio Subasio. Meravigliosa la luna e per fortuna possiamo vederla. Ci sono invece cose meravigliose alle quali non abbiamo assistito, di cui non esistono foto o video e di cui dobbiamo accontentarci del racconto di qualcun altro, ma con delle eccezioni. Pensate che di recente è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per ricostruire in video il leggendario gol segnato da Pelé nel 1959, un'azione epica di cui non esisteva alcuna ripresa visiva, solo delle testimonianze e il racconto ovviamente di chi era allo stadio. Ora, per fortuna che appunto c'erano dei testimoni, dei racconti, e questo uso della tecnologia è venuto in soccorso della ricostruzione visiva per un documentario. Però ragionavo sul fatto che, al di là di un grande come Pelé, sarà capitato a tutti una volta nella vita di fare una cosa straordinaria senza che nessuno la vedesse, ma anche nella vita quotidiana di tutti i giorni, c'è qualcosa di pazzesco che avete fatto o che fate ma non potete dimostrarlo? Dai, raccontatemi un po' al 348 075 80 60 i vostri gesti memorabili non documentati che abbiamo insieme. Subito c'è Ed Sheeran, Bad Habits su Radio Subasio.

0: E lo è davvero unica a Giorgia su Radio Subasio al momento delle breaking news di TG Com 24, appuntamento di mezzogiorno.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli, è un 26enne senza fissa dimora irregolare nel nostro paese, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. A Bologna il sindaco Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social seguite alla notte di guerriglia nella manifestazione per la verità sulla fine di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del sindaco si è scatenata una pioggia di minacce online. Non ci sono vittime o danni per la scossa di terremoto magnitudo 4.1 rilevata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 km. Dall'estero è sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna, salite a oltre 220.000 le persone evacuate in totale dalle autorità. La Spagna dichiara lo stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Il conflitto russo-ucraino prosegue, un raid aereo lanciato da Kiev nella regione di Zaporizhia nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 8 persone, tra cui 2 bambini. A dichiararlo è stato il funzionario nominato da Mosca responsabile della parte della regione sotto il controllo russo. Chiudiamo con la solidarietà: oltre 12 milioni in Italia le persone che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. I caregiver familiari che coabitano con le persone che assistono sono 4.400.000. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore, soprattutto tra questo pomeriggio e sera lunedì, una perturbazione atlantica investirà il paese, portando ancora una volta fenomeni localmente forti, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento, soprattutto sulle regioni settentrionali in Toscana. Intanto oggi è una giornata in prevalenza soleggiata, salvo dei progressivi annuvolamenti a nord-ovest in Sardegna, con i primi rovesci temporali sulle prossime ore lungo l'arco alpino. Tra sera e notte, peggioramento a nord-ovest in Toscana, con temporali anche di forte intensità. Temperature in aumento in Sardegna, con picchi non lontani dai 40 gradi e sul versante adriatico. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari di Ponente e sull'Alto Adriatico. Per tutti i dettagli, meteo.it.

0: Unione Europea.
1: Mezzogiorno e 6 minuti, ancora un buon weekend e buona estate da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, nuova ora che riparte con un salto al 1983. Van Halen, Jump.

0: recuperi.
1: Tutto qui accade in Negramaro su Radio Subasio e chissà cosa accade in una delle spiagge di Alba Adriatica, dove in ascolto ci sono Gianni e Marina, che saluto e a cui mando un abbraccione. Succede che giustamente si stanno rilassando e prendendo il sole, bravi. Qui si parla di cose pazzesche che facciamo, ma non possiamo dimostrarlo. Vi raccontavo che con l'intelligenza artificiale è stato ricostruito il video di un gol di Pelé di cui non si avevano immagini, e ragionavo sul fatto che capita anche a noi comuni mortali di fare cose straordinarie senza che però ci siano testimoni. Al 348 075 80 60 vi chiedevo proprio i vostri gesti memorabili non documentati. C'è il messaggio di Valeria da Orvieto, già sorrido, dice: proprio qualche giorno fa mi è caduta una tazzina da caffè dal tavolo con un riflesso felino che non so dove ho pescato. Ho allungato il piede e l'ho presa al volo sul collo del piede, fermandola prima che toccasse terra. In casa non c'era nessuno, nessuno mi crederà mai, ma io mi sento un ninja. E beh, giustamente, insomma, sì, sono quelle cose piccole che però ti fanno sentire di aver fatto una cosa straordinaria. Continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60. Noi su Radio Subasio ritroviamo anche Ermal Meta. Senza noi.

0: tutto quello che è un uomo, Sergio Cammariere, su Radio Subasio. Stiamo parlando di eventi pazzeschi, di azioni straordinarie che facciamo senza però che ci siano testimoni, e quindi non possiamo documentarlo. Al 348 075 80 60, poco fa abbiamo ascoltato la testimonianza di una nostra amica che è riuscita a raccogliere una tazzina all'ultimo momento, e sentiamo un altro messaggio.
1: Buongiorno ragazzi, anche io come la vostra ascoltatrice poco fa bloccai con il piede, però non una tazzina, ma la testa di mio figlio che era caduto dalle scale.
0: Mamma mia.
1: Ancora adesso ricordo, feci uno scatto e allungai il piede, perché non sarei arrivata in altro modo a bloccargli la caduta.
0: I riflessi pronti delle mamme sono veramente una cosa, sì, davvero straordinaria. Dai, continuate a raccontarmi. 348 075 80 60. Subito c'è Damiano David, Next Summer, su Subasio.

Mezzogiorno e 33 ancora insieme su Radio Subasio, una buona estate, e se c'è uno che di estate se ne intende, che riesce sempre a trovare il colore giusto, è Jovanotti, poi con Gabri Ponte, tanta roba. DNA.

0: Outside George Michael su Radio Subasio. Stiamo parlando di eventi eccezionali, di nostre imprese straordinarie a cui però nessuno ha assistito e di cui non c'è una testimonianza, diciamo, tangibile. Siamo partiti da ciò che è accaduto in un documentario su Pelé, in cui l'intelligenza artificiale ha ricostruito un suo gol storico di cui non si avevano video e immagini, e coglievo l'occasione proprio per tornare un po' nel nostro quotidiano e chiedervi quali sono i gesti memorabili che magari avete fatto e che però non potete, come dire, dimostrare. Al 348 075 80 60 abbiamo già ascoltato alcuni messaggi, ce n'è un altro in cui c'è una testimonianza in qualche modo, ma mi sembra veramente interessante.
1: Ciao, sono Luciana da Latina.
0: Ciao.
1: Nell'88 mia figlia, 8 anni, era appena uscita dalla palestra per allenarsi a danza, a ginnastica artistica, uh-huh. e praticamente l'istruttore uscì con il suo incisivo che le era caduto per una ginocchiata, incisivo che aveva appena cambiato.
0: Okay.
1: L'istinto, sono entrata in macchina, gliel'ho rinfilato al suo posto e sono scappata dal dentista.
0: Ma wow.
1: Il dentista mi ha detto che avevo fatto una manovra eccezionale e quasi sicuramente entro le 24 ore la gengiva gliel'avrebbe riassorbito.
0: Che meraviglia.
1: Mia figlia ancora oggi ha quell'incisivo perfetto.
0: Ma questa è un'impresa eroica, giusto proprio per dire, no, come abbiamo sottolineato poco fa, l'istinto e i riflessi delle mamme sono veramente una cosa pazzesca. Grazie mille per i vostri messaggi, le vostre testimonianze al 348 075 80 60. La musica subito ci riporta a Dito nella piaga. Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

La compagnia su Radio Subasio è sulle note di Vasco. Ne approfitto per qualche salutino ai tanti che per questo weekend di luglio hanno scelto di cercare un po' di fresco sui monti, come Andrea e Camilla da Genova, che si trovano sul Monte Subasio. Subasio, mi è familiare, sai, non so, mi suona. E poi un abbraccio anche a Luana e Pierpaolo sul Monte Livata, che ci ascoltano a tutto volume dal bar centrale, a cui mando un mega saluto. Poi sì, lo so, ci sono anche coloro che in questo momento hanno alzato gli occhi al cielo perché stanno lavorando, avete ragione, e quindi noi ci siamo per tutti. Un saluto anche ai lavoratori del weekend. Forza e coraggio. Subito c'è Bruno Mars.

0: Just Might, Bruno Mars a chiudere la nostra mattinata insieme su Radio Subasio, quindi finisce qui il nostro brunch del fine settimana. Grazie mille per essere stati con me anche oggi, vi do appuntamento a domani sempre tra le 11 e le 13. Vi auguro un sabato da 10 e lode. Sta arrivando intanto Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia fino alle 15. Ora ci sono le breaking news di TGcom24 e come sempre ricordate, anche d'estate le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. È un tunisino irregolare 26enne senza fissa dimora, la persona fermata come presunto autore dell'omicidio di Luigi Luca Esposito avvenuto a Eboli. Il giornalista fu trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo. Il giovane fermato dai carabinieri di Salerno, che ha detto di aver ucciso Esposito al culmine di una lite, è stato bloccato all'interno di un casolare abbandonato. Cambiamo argomento, paura con gente in strada in Molise, ma nessun danno a persone o cose a causa della scossa di magnitudo 4.1 che è avvenuta poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, comune della provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Dall'estero gli iraniani ci stanno parlando, vorrebbero tanto trovare un accordo, così Donald Trump durante il discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aggiungendo: non credo siano pronti ma sono disposto a ascoltare, Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha ribadito Trump. E il segretario del Consiglio Nazionale Supremo dell'Iran, Zoghadr, ha promesso di continuare gli attacchi missilistici contro obiettivi americani nella regione fino alla completa resa di Washington. Il funzionario di Teheran ha definito le operazioni una punizione per il sistema dominante. Il clima, il fenomeno El Niño nell'Oceano Pacifico, destinato a diventare il più intenso della storia, è quanto dicono i ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che prevedono che il 2027 possa diventare l'anno più caldo mai registrato. Calcio in chiusura, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale, la scelta di Maldini e Leonardo caduta sul regista della nazionale campione del mondo nel 2006 dopo il no di Pep Guardiola. Queste le breaking news di TGcom24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti in Friuli sulla A23 tra lo svincolo Udine Sud tangenziale a Laccio con la 4 Torino Trieste per chi si sposta verso Palmanova, veicoli scortati tra Ponte Corvo e Cassino lungo la 1 verso Napoli, c'è un incidente sulla A24 tra Carsoglio Ricola e Tagliacozzo in direzione Teramo, traffico rallentato invece sulla 16 causa veicolo fermo in avaria in Puglia tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Veicoli scortati sulla A26 per un veicolo fermo tra Ovada e Allaccio di Ramazione per Dosabettole per chi si sta spostando verso Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con materiali dispersi all'altezza dello svincolo di Pizzo Calabro sulla carreggiata in direzione dello svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.trentinoauto.it.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi, arriva la nostra collection. Lucio Dalla ci riporta al 1980 con Balla balla ballerino, un pezzo intenso che usa

Balla balla ballerino, un ritorno agli anni 80 con Lucio Dalla, uno dei suoi più grandi successi. Ma torniamo al presente, soprattutto vi voglio ricordare ancora una volta una cosa importante. Lo sapete, da noi ci sono tre appuntamenti importanti: il jukebox per un'ora d'amore e il 3 per te. Se volete riservare il vostro spazio, potete semplicemente scaricare la nostra applicazione. Lì ci sono tutti i form dedicati attraverso i quali potete fare le vostre richieste, e tra l'altro con la nostra app, che naturalmente è gratuita, ci potete tenere sempre vicino a voi. Quindi scaricatela, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. Adesso Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, il loro ultimo.

Mac con Laura non c'è, insomma, un'icona della sua discografia in assoluto, perché è uno dei suoi pezzi che è stato amato di più, è diventato anche un po' un tormentone nel periodo in cui è uscito. Comunque è proprio il racconto di un'assenza che in qualche modo continua a pesare, anche quando si prova a riempire il vuoto con un'altra persona, con un'altra storia, ma alla fine non ci si riesce. Ed è successo un po' a tutti, no, nella vita, se ci facciamo caso. E comunque, insomma, da questo amore che non si riesce a dimenticare, adesso passiamo a una nuova versione di un grande classico, dove il desiderio si confronta con un sogno americano che ormai è cambiato. Arriva Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Avevamo parlato.

facile, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Radio Subasio.
1: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
2: Tutto per la salute.
3: I gemelli diversi con desiderio, un pezzo che vuole raccontare l'estate come la stagione delle nuove possibilità, della voglia di divertirsi e di incontrare un amore capace di interrompere la solita routine, qualcosa di nuovo.

0: Abbiamo ascoltato Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth, un inno all'amore capace di trasformare la vita quotidiana in qualcosa di straordinario e da un sentimento che promette il paradiso, forse un po' idealizzato, un paradiso sulla terra. Adesso passiamo a emozioni più tormentate, più prevedibili, forse anche un po' imprevedibili a volte, decisamente più umane, perché arriva Samurai J con Vito Salamanca in Flamenco Paranoia, una ballata dai ritmi latini che racconta attrazione, inquietudine e sicuramente tanto desiderio.
1: Don't

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

dediche d'amore più belle della discografia di Eros Ramazzotti. Siamo tornati agli anni 90, uno dei suoi più grandi successi, Più bella cosa. Adesso arriva Emma Radio Subasio con Apnea.

0: Arrivano le breaking news da TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, Donald Trump annuncia di volersi candidare alle presidenziali del 2028. Questa è la mia intenzione, dice. Sul lavoro fatto, sulla guerra in Iran, tutte notizie false, sostiene il presidente USA e accusa i giornalisti di essere ossessionati da lui. Prezzi dei carburanti alle stelle, ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extragettito IVA. Venerdì l'incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti. Sul tavolo le misure da mettere in campo per frenare gli aumenti, con le ipotesi di un ulteriore intervento sulle accise. Circa 250.000 le persone evacuate negli incendi scoppiati tra il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Solo a Madrid bruciati 25.000 ettari. Dichiarato lo stato di emergenza, i governi dei due paesi, la priorità è salvare vite umane. Dall'Italia sono decollati 2 Canadair. Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne irregolare di origine tunisina, fermato oggi. Si era nascosto in un casolare. L'omicidio dopo un litigio, i due si conoscevano da un po' di tempo. Si celebra oggi la giornata della sicurezza balneare e di quella in mare, istituita dalle Nazioni Unite nel 2021, punta a sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sui rischi legati all'ambiente acquatico e sulle corrette norme di comportamento in spiaggia. Calcio dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è pronto a prendersi la nazionale, già deciso lo staff, manca solo la firma, anche se il presidente della FIGC Malagò aveva scelto Mancini, ha vinto la linea di Maldini e Leonardo, martedì al Consiglio federale il possibile annuncio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Palmanova e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Trieste. Sulla A27 Mestre-Belluno rallentamenti per un veicolo fermo tra Treviso Sud e l'allacciamento con la A4 Padova-Venezia in direzione di Venezia. Sulla A1 Milano-Bologna traffico rallentato per un altro mezzo in panne tra l'allacciamento A14 e il ramo Casalecchio in direzione di Firenze. Code invece per traffico intenso sempre in Adriatica tra Rimini Nord e Imola in direzione di Bologna. ANAS ricorda che scatta il piano estivo per l'esodo, previsti oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli in questo fine settimana e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, più di 1.400. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione.

0: preferiti su Zalando.
1: Una collection piena di forza, piena di energia, Dancing in the Street, Mick Jagger e David Bowie, classe 85, un invito universale a ritrovarsi nella musica e a ballare insieme, a divertirsi.

e core, Serena Brancale. Adesso un invito importante, quindi ascoltatemi bene. Tocca a voi scegliere la collection della prossima ora. Perché dovete sceglierla voi? Beh, perché la prossima ora alle 15, lo sapete, c'è il Jukebox, uno degli appuntamenti assolutamente più importanti di Radio Subasio, e voi siete proprio i protagonisti perché dovete scegliere tutta la scaletta musicale della prossima ora, a partire ovviamente dalla collection. Quindi adesso via con i messaggi, 348 075 80 60, lo sapete il nostro numero, e scegliete, mi raccomando, una bella collection, una bella canzone del passato, italiana o internazionale, che può essere perfetta secondo voi, vi piace tanto. Via con i messaggi. Brunore Sas, L'albero delle noci. Sono cresciuto

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Era la voce di Marco Mengoni a Radio Subasio con la sua Due Vite. E adesso arriva Sal Da Vinci con tanta emozione e tanto sentimento, tipico del suo stile, poesia.

diventa la metafora di emozioni pronte a esplodere, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, un'infatuazione estiva intensa e un po' imprevedibile, raccontata attraverso immagini.

Erano gli Oasis a Radio Subasio con Wonderwall, una canzone stupenda secondo me, che racconta il bisogno di avere accanto qualcuno capace di salvarci o almeno di farci sentire meno soli. E da questa speranza affidata a un'altra persona, a qualcun altro, adesso passiamo a un amore osservato con disincanto.

i giri d'Alessio a Radio Subasio. Adesso è arrivato un momento importante per voi, un momento in cui dovete essere protagonisti della musica che passeremo in diretta qui a Radio Subasio. E allora cosa dovete fare per essere protagonisti? Dovete scegliere voi tutte le canzoni della prossima ora, perché appunto alle 15 inizia il jukebox, ci stiamo avvicinando sempre di più, non dovete assolutamente perdere tempo e dovete assolutamente mandarci adesso, subito, in questo momento le vostre scelte musicali per la prossima ora. Quindi mandateci un messaggio o scritto o vocale al 348 075 8060 con il titolo della canzone che vorreste sentire in diretta e il vostro nome. Se poi volete aggiungere una dedica per qualcuno, lo potete sempre fare. Adesso Giselle, Dimanche midi pile.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Breaking News di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. In un nuovo video sotto la testa dell'uomo è visibile una lunga chiazza di sangue. Il legale della famiglia dimostra che è stato picchiato. Il caso di Luigi Esposito, carbonizzato a Eboli, ha confessato il 26enne trovato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Si tratta di un tunisino irregolare in Italia. Aveva con sé il cellulare e le carte di pagamento del cronista. L'omicidio sfociato dopo un litigio. Il caro carburanti: a Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, al via l'esodo estivo degli italiani. Il Codacons a luglio e agosto stima per i consumatori una stangata da 10,8 miliardi. Solo questo mese lo Stato incasserà quasi 3 miliardi di euro con IVA e accise. Ieri il vertice tra Meloni e Giorgetti. Donald Trump alla cena bis con i corrispondenti alla Casa Bianca attacca i giornalisti. Sento solo notizie false, commenta il presidente USA. Sull'Iran ripete: non avranno mai il nucleare. Poi annuncia di volersi candidare alle prossime elezioni del 2028. In sala è calato il gelo. Inferno di fuoco in Francia e Spagna, roghi imperversano da ore nel sud-ovest francese e vicino a Madrid, dove resta la situazione più complessa. Migliaia le persone evacuate, circa 250.000. Le fiamme minacciano anche Bordeaux. Dall'Italia in arrivo due Canadair. La nazionale di pallavolo femminile perde contro il Brasile 2-7-3 nella semifinale di Volleyball Nations League. Le azzurre della CT Velasco domani giocheranno per il bronzo contro la vincente di Turchia-Cina. Formula 1, Norris il più veloce nelle terze prove libere in Ungheria. Alle sue spalle Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Le 15 da 2 minuti inizia il jukebox di Radio Subasio. Bentrovati, buon pomeriggio e buona estate a tutti da Leonardo. Saremo insieme fino alle 18 anche in questo sabato 25 luglio 2026. Se volete incontrare le vostre richieste, richiedere la canzone che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione o un momento in particolare o particolare della vostra vita, 348 075 80 60. Vi chiedo di specificare sempre il vostro nome e il titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite, messaggi scritti o note vocali. Poi se ci state ascoltando dall'app invece potete trovare la sezione jukebox all'interno e compilare il form. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.
1: Radio Subasio, siamo Miriam,
2: Benedetta,
3: Matteo,
4: Stefania
5: e Luca. Stiamo tornando dall'isola di Kerso in Croazia, dove abbiamo trascorso 2 settimane meravigliose. La consigliamo a tutti. Volevamo ascoltare Don't Stop Me Now dei Queen. Grazie, ciao a tutti.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio. Mi piacerebbe ascoltare la cura di Giorgia per il jukebox. Mi chiamo Federica, dalla Gallerina.
3: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Per me di Giorgia ed è iniziato da pochi minuti il jukebox di Radio Subasio. Questo vuol dire che avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali. Codice d'accesso 348 075 80 60. Devo salutare Sabrina. Ciao Sabri, grazie. E poi Adele e Mari, gemelline di 5 anni.
1: Vorremmo tanto ascoltare una canzone, scrivono.
0: L'ha scritto qualcuno per voi. E hanno scelto questa di Edo Bennato, L'isola che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Ciao, sono Ilaria da Firenze, vorrei ascoltare Ossessione e dedicarla ai miei bambini Tommaso e Alessia che sono al mare con i nonni. Grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Marco, Francesca, Alessandro e Arianna. Vorremmo ascoltare Sei tu di Fabrizio Mauro. Ciao Radio Subasio.
2: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l'hai giudicata, e sei tu quel confine fra il giorno e la notte dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Sei tu Fabrizio Moro e questa giù. E buona estate ovunque voi siate, chi è in vacanza, chi è in movimento e sta raggiungendo la località di vacanza, portateci sempre con voi, scaricate l'app, anche perché all'interno dell'applicazione di Subasio trovate anche la sezione jukebox e il form da compilare se volete richiedere una canzone inoltrando appunto il vostro messaggio, che è possibile farlo anche attraverso l'app, a proposito, anche attraverso WhatsApp o Telegram 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. Devo salutare Fabrizio di Napoli, ciao Fabri, buon lavoro, lui si sta dando da fare. Poi Ginevra di Roma, 11 anni, è una canzone nel jukebox di oggi, sono con la mia famiglia, mi raccomando. E poi c'è il messaggio invece non firmato, dice: vorrei dire al mio compagno Francesco che è il mio tutto, fantastico, però dovresti firmare il messaggio altrimenti chissà se arriverà mai a destinazione. Altro messaggio firmato da Fiorella di Roma, ciao Fiorella, un abbraccio anche a te. Chi è che ha scelto la prossima a proposito? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, volevo dedicare una canzone a mia sorella Simona di Vasco Rossi, Dillo alla Luna, Fiore d'Areco.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Emma Fabri, fibra antidroga, e questo è il jukebox di Radio Subasio. A proposito, devo salutare Silvia dalla provincia di Viterbo, in questo momento è in piscina, nella sua piscina, ha richiesto lei la canzone, ha inviato il messaggio su WhatsApp al 348 075 80 60. Ciao, stiamo andando al mare con la mia mamma Franca, ci potete dedicare una canzone? Elvira e Salvatore di Ceccano, ciao. E poi salutaci, mi raccomando, siamo Santo e Graziella dalla Spagna, stiamo viaggiando dall'autostrada per andare a casa. Siamo di Torino, ciao, buon viaggio e benvenuti su Subasio. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, a proposito, se volete inoltrare i vostri di messaggi 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alberto dalla provincia di Cuneo.
0: Ciao Alberto.
1: Vorrei dedicare alla mia compagna Miriam, che ogni giorno diventa sempre più bella, Together Forever di Rick Astley. Ciao Radio Subasio.
0: Come diventa?
1: Sempre più bella,

0: mitico Rick Astley, Together Forever. Questo è il jukebox di Radio Subasio. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Poi ovviamente c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Mi raccomando, il vostro nome e titolo della canzone, la città dalla quale ci seguite. Chi è?
1: Radio Subasio.
0: Eccola.
1: L'energia che ci accompagna
2: verso tutti noi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, stiamo tornando dalle vacanze. Ci fai sentire una canzone a tua scelta di Marco Mengoni? La vacanza è finita, ma noi cerchiamo di prolungarla fino a fine viaggio. Ciao Betta, Paola, Cristina. Ciao.

Voglio Marco Mengoni e questo è il Jukebox. Dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali che potete inoltrare su anche attraverso l'app. A proposito, 348-075-8060, il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Saluto Aurora, Francesco che ci seguono da Bologna. Ciao ragazzi, buona estate anche a voi. E poi c'è il messaggio di Anna e Marco. Stiamo tornando dopo una vacanza di un mese in Malesia e Singapore, stupendi posti, sì, ci sono stato, davvero belli, suggestivi. E poi Giulia, vorrei tanto ascoltare una canzone, ha scelto proprio questa di Michael Franti e Lorenzo Giovanotti. Siete su Subasio, questo è il Jukebox.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Claudia da Firenze. Volevo ascoltare Fred De Palma con La Testa Gira. Ciao.

0: ti mette davvero le molle nelle gambe, eh? La testa gira. Siate su Radio Subasio, dai, volge al termine l'appuntamento di oggi, il jukebox, ma torna domani puntuale come sempre. Devo salutare un po' di amici a proposito, Giulia e Chantal di Sezze sono sempre connessi con voi, ci rallegrate le giornate e soprattutto le serate, un bacio, siete unici, ma anche voi lo siete, grazie. Siamo un gruppo di 12, stiamo tornando dal Cilento a Gualdotadino, bellissima esperienza, bellissime spiagge, peccato, già finite queste ferie. Una canzone, dai, contiamo su di voi, il messaggio da parte di firmato da Francesca e comunque dice un bacio a tutti, grazie Franci, molto gentile, buon rientro. Poi saluto Re Luca, io e la mia famiglia stiamo andando a Perugia, vorremmo tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. E poi Lucia, stiamo tornando invece dall'isola d'Elba, buon rientro anche a voi ragazzi. Beh, ferie finite, magari qualche weekend, magari dei prossimi, perché no. A proposito, chi è?
1: Io siamo Sara, Nico Rossi da Napoli, siamo in direzione Napoli post vacanza. Non è che ci fai ascoltare e stare

0: Breaking news di TGcom 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Annuncio show di Donald Trump alla cena di Gala Bis con i corrispondenti alla Casa Bianca. Il presidente USA intende ricandidarsi per il terzo mandato nel 2028. In realtà non potrà farlo. La Costituzione americana prevede al massimo due mandati. Sul conflitto in Iran, solo notizie false, dice, non avranno mai il nucleare. Non esiste più la loro marina e la loro aviazione. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia, in particolare Crosetto, dopo che il ministro della Difesa in una intervista dice di aver offerto all'ex omologo ucraino Fedorov un incarico di consulente. Era meglio Bin Laden, ironizza la funzionaria di Mosca. Non si arresta la corsa dei carburanti, con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. A Milano la benzina vola a 2,6, prezzi alle stelle anche in autostrada. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise, vertice Meloni-Giorgetti. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha confessato un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito di 53 anni a Eboli. Si conoscevano da un po' di tempo, il delitto sarebbe sfociato dopo una lite. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero circa 250.000, la cifra non è definitiva. Situazione critica vicino a Bordeaux e a Madrid, dove il fumo oscura il cielo, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio. Un turista olandese disperso nel lago di Como si è tuffato per salvare il figlio minorenne che era in difficoltà. L'uomo non è più riemerso, mentre il ragazzino è stato soccorso da un altro bagnante. La tragedia è avvenuta all'ora di pranzo a Menaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A32 Torino-Bardonecchia è stato chiuso un tratto per una manifestazione tra Chianocco Bussoleno e Avigliana Ovest in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Bologna rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento A22 Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sempre in autosole ma lungo il tratto Firenze-Roma un altro mezzo in panne causa code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sull'A25 Torano-Pescara invece per lavori ci sono code tra Coculo e Sulmona in direzione di Pescara. Anche sull'A15 Parma-La Spezia code per cantieri tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Ed è il primo grande fine settimana di partenze estive, ANAS ricorda di controllare il veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci, il livello di olio e acqua per viaggiare in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16 da 4 minuti, ben trovati. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme fino alle 18 anche in questo sabato 25 luglio 2026. Buona estate a tutti e per voi un classico, Dire Straits, Money for Nothing.

she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have

Quel sorriso in volto dei Modai. Abbiamo salutato il Jukebox che vi dà appuntamento a domani pomeriggio come sempre a partire dalle 15. E a proposito di appuntamenti, sappiate che tra poco vi coinvolgerò di nuovo, perché ci sarà il nostro gioco. Quindi preparate il chiacchierone, lo smartphone e ben a mente il 348 075 80 60, perché citerò una frase e vi chiederò chi ha scritto questa frase. Nel frattempo saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Sono Leonardo e per voi anche Baby Kay.

Negrita rotolando verso sud inizia ufficialmente l'ora ludica di Radio Subasio. Pronti a giocare? Se volete partecipare preparate lo smartphone 348 075 80 60. Sto per citare una frase, voi dovete semplicemente dirmi chi è l'autore di questa frase. Non andate a googolare, altrimenti si perde anche lo spirito del gioco. E allora, chi è sotto l'ombrellone magari si sta rilassando, dice: ah sì, quasi quasi partecipo al gioco di Radio Subasio. Chi è in viaggio invece, beh, mi raccomando, utilizzate, se siete soli in auto, soltanto comandi vocali, oppure fatevi aiutare dal passeggero o dai passeggeri, ok? E saluto anche chi invece si sta dando da fare, chi è al lavoro, e se volete prendervi una pausa, questo è il momento buono per farlo. E allora 348 075 80 60, chi è l'autore di questa frase? Non pecco per malvagità, ma per una mia naturale inclinazione al piacere.

0: Mille passi, si inizia sempre con il primo passo, no? E allora, siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 18 e vi chiedo di menzionare l'autore di questa frase che sto per pronunciare. Non pecco per malvagità, ma per una mia naturale inclinazione al piacere. Le vostre risposte al 348 075 80 60 e a proposito, devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi scritti prima di ascoltare i vocali, e in particolare saluto Giorgio di Napoli, dice: ma per caso Oscar Wilde? Assolutamente no. E poi saluto anche Stefania che ci segue dalla capitale, anche lei dice Oscar Wilde, non è esatto, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, l'autore è Oscar Wilde.
0: Ai ai ai.
1: Giorgio e Martina da Tolentino.
0: Non è esatto, e allora fatevi aiutare magari, ok? Non pecco per malvagità, ma per una mia naturale inclinazione al piacere. Chi è l'autore di questa frase? 348 075 80 60.

0: Pazzo di lei, Biagio Antonacci, un suo grande classico. Siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi ho chiesto di menzionare l'autore di questa frase: non pecco per malvagità, ma per una mia naturale inclinazione al piacere. Me ne vado a Napoli, dove c'è la mia amica Rosaria. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao Rosaria, benvenuta a Radio Subasio.
1: Grazie.
0: Oggi stai bene, ma ieri stavi meglio.
1: Molto, anche stamattina.
0: Perché stai rientrando dalle vacanze, dov'è che siete stati?
1: Sì, siamo stati in Basilicata, a Marina di Bisticci.
0: Com'è questo posto meraviglioso, immagino?
1: Sì,
0: rilassante,
1: molto bello.
0: Ecco.
1: Anche il villaggio dove ci siamo abbiamo pernottato comunque è stato molto particolare. Vicino al posto, quindi

0: Che voglio salutare, come si chiama?
1: Nico,
0: lo saluto, ciao.
1: E c'è anche Sara, perché protende i saluti che ti ascolta sempre.
0: Mi sembra giusto. Ciao, buon rientro.
1: Ciao, grazie, Mato.
0: Ma grazie a voi. Allora, si gioca anche la prossima ora. Intanto, fulminacci.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiume.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: domani alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La Testa Gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì,
3: però sì. E no, ci sta, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle però hit. Vabbè.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: Black News di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Tensioni durante la marcia No TAV in corso in Valle di Susa. Alcune centinaia di attivisti appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, chiuso un tratto della A32. Valutiamo le accise mobili, così il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, sul caro carburanti, ma in Europa, spiega, i prezzi sono aumentati più che in Italia. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, prezzi alle stelle anche lungo le autostrade. Il caso Fakir, in un nuovo video il 42enne morto durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna ha una chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale dei due agenti al centro dell'inchiesta, l'uomo si è provocato dei tagli alla nuca da solo, strisciando sull'asfalto. Minacce al sindaco Lepore, dopo la manifestazione di piazza è andato in questura a denunciare. Tradito da una impronta, il 26enne tunisino irregolare nel nostro paese, fermato per l'omicidio di Luca Esposito avvenuto la scorsa domenica a Eboli. L'assassino ha confessato, ha ucciso il cronista dopo una lite, si era nascosto in un casolare abbandonato. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio 16enne in difficoltà e non è più riemerso. Un naturista olandese è disperso nelle acque del lago di Como. Aveva preso a noleggio una barca a Varenna con i 3 figli. La tragedia all'altezza di Menaggio, in un punto in cui la profondità passa velocemente da 25 a 100 metri. Nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. 1.500 soldati sono stati mobilitati da questa sera sul territorio francese. Roghi anche in Italia, a Gallipoli, nel Salento, inceneriti un lido e una pineta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione atlantica in arrivo in serata al nord-ovest nel corso della giornata di domenica attraverserà le regioni del centro-nord e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino poi ritroveremo rovesci temporali in gran parte del nord e del centro, con meno probabilità di vedere qualche isolato piovasco in Abruzzo, Molise ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio migliora in Toscana con parziali annuvolamenti su isole maggiori e all'estremo sud. Temporali più diffusi e forti al nord-est e a carattere più isolato al nord-ovest, in Emilia-Romagna e al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.

0: Il buon pomeriggio anche da parte di Gloria Gallo.
1: Leo Fabrizio, amici.
0: Che ore sono, Gloria?
1: Pare le 17:03 minuti, okay. Però forse tu sei ancora col fuso orario,
0: sì,
1: di Londra.
0: Sono a Londra.
1: Sei stato a Londra ultimamente?
0: Beh, con la testa sì. Vedi, con la testa sì. Saluto e ringrazio Sabrina che mi ha corretto, ovviamente. E allora, tra pochissimo si gioca.
1: Torniamo in Italia, allora, anche musicalmente parlando, con questa collection dal 1991. Si inizia con Ligabue, Balliamo sul mondo.

0: Ligabue, balliamo sul mondo. Correva l'anno 1991, pronti a giocare?
1: Infatti, oltre a ballare sul mondo, giochiamo anche su Radio Subasio, in questo caso con Leo, con Gloria e con tutti voi, prontissimi per indovinare la parola misteriosa di oggi.
0: Esatto.
1: Come funziona?
0: Funziona così: noi ne accettiamo tre e gli ascoltatori devono indovinare la quarta.
1: La quarta connessa alle prime tre che vi abbiamo detto noi.
0: Esatto. Se volete partecipare, dovete inoltrare le vostre risposte al 348-075-8060 e il primo, la prima che darà la soluzione
1: verrà in onda con noi. Allora, le tre parole sono:
0: tenuta,
1: sughero,
0: vino.
1: Sono solo tre. La solo quarta tre. Va trovata da voi.
0: Dovete menzionarla voi ed è importantissima. Ed è questo oggetto che poi oltretutto è fondamentale, perché se siete degli estimatori del buon vino dovete avere l'accortezza poi di rimetterlo al suo posto.
1: E l'importante è che il vino non sappia,
0: esatto,
1: ecco, non abbia quel sapore così, non so come dirlo in altro modo.
0: Ma sei stata di grandissimo aiuto. Vai, c'è la carpa.

0: tre parole che portano ad un'unica soluzione o a una quarta parola collegata.
1: Esatto, e allora le tre parole sono?
0: Sono tenuta,
1: sì,
0: vino e sughero.
1: E quale sarà mai la quarta parola? Dai, le vostre risposte al 348-075-80-60. Sentiamo.
2: Radio Spazio, secondo me la quarta parola è ermetica, facendo riferimento alla chiusura. Giovanni da Latina.
0: Giovanni, allora.
1: Mi sei avvicinato, ma non è esatto.
0: Abbiamo detto tenuta.
1: Tenuta.
0: Tenuta.
1: Ok? Poi a cosa serve questo oggetto? Anche per mantenere, no?
0: Fresco?
1: Fresco, ma anche per così,
0: mantenere.
1: Sì, per mantenere dei sapori e degli odori,
0: sì,
1: ok?
0: Sì,
1: di
0: sì,
1: un
0: sì,
1: liquido,
0: sì,
1: del nettare di Bacco.
0: Abbiamo detto, vino è una delle parole, possiamo
1: esatto,
0: dirlo.
1: Esatto, dai, allora, il primo, la prima che darà la soluzione verrà in onda con noi.
0: 348 075 80 60.

0: grande amore, stiamo giocando alle tre parole. Ne abbiamo menzionate tre e voi dovete indovinare la quarta, ma il primo a indovinarla è stato un nostro amico.
1: E allora andiamo direttamente a Macerata perché c'è Pacifico con noi. Ciao!
0: Eccolo, pronto!
2: Sì, ciao, pronto!
0: Ciao Pacifico!
1: Giustamente è Pacifico, se la prende con calma.
0: Certo.
1: Pacifico, che fai? Dove sei? Che combini? E il segnale arriva, aspetta.
0: Sì, sì. Pacifico, ci sei Pacifico?
2: Sì, pronto, okay, era un attimo, non c'è il segnale.
1: Che fai? Che combini? Dove sei?
2: Sono a Gualdo, in un paesino all'interno della provincia di Macerata. Che combino? Niente, sono un panettiere in pensione. Adesso lavoro con l'INPS, è un po' meglio.
0: Ecco, un po' meglio.
1: Un po' meglio.
0: E diciamo che è l'INPS che ti sponsorizza, giusto? Ho capito bene?
2: Sì, sì. Oh, okay. No, mi sono sponsorizzato da solo perché ho versato i contributi 40 e passati.
0: Certo.
2: Lo sponsor l'ho fatto io all'INPS.
1: Certo. Senti, quanti siete lì a Gualdo?
2: Ma siamo in pochi, siamo circa 700, una famiglia allargata che ci conosciamo tutti.
0: Ma certo, e tutti avete un soprannome, qual è il tuo?
2: Il mio è Ciccò. Oppure Pagi Lufornà.
1: Pagi Lufornà, giustamente Pacifico, il fornaio che si trasforma in.
0: Certo. E allora, caro Pacifico, sei stato il più veloce a dare la risposta. Il gioco delle tre parole, noi abbiamo menzionato, attenzione, quali sono le tre parole, Gloria?
1: Tenuta. Sughero e vino. E ti chiediamo allora di dirci qual è la quarta misteriosa.
2: E ci mancava il tappo, perché cosa ti metti nella bottiglia e dentro il vino?
1: Giusto, il tappo. L'importante è che però il vino non sappia di tappo, appunto.
2: Che non sappia di tappo, certo.
1: Com'è?
2: Altrimenti cambiamo altra bottiglia.
1: Giusto, bravo. Si cambia, change. Bravo. Com'è il vino là, Gualdo, buono?
2: Ma abbastanza, sì. Una collina, un vino.
0: Tu sei un estimatore? Sei un estimatore di vino?
2: Sì, mi piace un concettino di vino buono.
0: Ecco, senza esagerare.
1: Uno buono fa senza sempre esagerare. Bene. Grazie. Dai. Per essere stato con noi, grazie per la tua risposta. Ti chiediamo di chiudere con il jingle di Radio Subasio. Vai, cantatelo tutto.
2: Grazie a voi, Radio Subasio.

0: noce a mezzanoce.
1: Quello che succede tutti sabato noce a mezzanoce. Ovvero c'è il Radio Subasio Disco Club.
0: Oh, che bello, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
1: Che dici, vogliamo sentire qualche assaggino di quello che succederà stasera?
0: Sì, certo, un assaggio di quello che poi ascolterete questa sera con Davide Berton.
1: Esatto, in versione estesa.
2: Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Da mezzanotte è Radio Subasio Disco Club.

Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Berton. Let's go.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1992.

0: grande classico di Raffin del 93, il battito animale su Subasio, dove nel corso della prossima ora si toccherà un argomentino.
1: Niente male. Si parla di tempo che scorre, in qualche modo di opportunità che non sempre vengono colte nel momento in cui socialmente si accetta che quell'opportunità venga colta, nel senso, ci sono persone che decidono di laurearsi, per esempio, a 80-90 anni.
0: Certo,
1: è una cosa bellissima.
0: È vero, certo.
1: Ci sono persone che decidono di fare dei passi importanti ad un'età in cui, diciamo, socialmente non tutti lo fanno. Ecco, voglio sapere da voi. Non è mai troppo tardi per, oppure raccontatemi quella cosa che avete fatto in un'età un po' più avanzata rispetto a quello che si fa di solito.
0: Bisognerebbe a volte guardare la propria vita da un'altra prospettiva per capire quello che è giusto fare o non è giusto fare in quel determinato momento.
1: E allora 348 075 8060 vi aspetto adesso. Lemon Tree, Fool's Garden.

0: con Bam Bam Bambina, con la Lamborghini.
1: Va bene.
0: Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13.
1: Noi ci vediamo prossimamente.
0: Ma
1: dai,
0: sì,
1: tanto capiterà, lo so che capiterà.
0: Sì. Ciao, ciao Glorietta, ciao. Breaking news di TG Com 24, soltanto un minuto alle 18.
2: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia No TAV in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Le forze israeliane hanno condotto una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti almeno 70 in numerose località. Le azioni militari dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro vicino a Nablus. I coloni aprono avamposti illegali. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia, un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino, fiamme anche nel sud della Sardegna, incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 2 Salerno-Reggio Calabria: segnalato un incendio allo svincolo di Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Un altro incendio anche sulla 30 Caserta-Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo in panne causa rallentamenti tra Frosinone e Ferentino in direzione della capitale. Perdita di carico invece segnalata sulla 14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale, l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna invece c'è personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. ANAS in questo primo esodo estivo consiglia per un viaggio sicuro generi di prima necessità in auto, controllo del veicolo e del meteo, uso dei dispositivi di sicurezza, riposo, no all'uso di droga e alcol e niente distrazioni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Zalando.
1: Io ci sono, voi ci siete, prontissimi per una nuova ora insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, come sempre, subito una collection.

Così proprio un bel salto al 1975, Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. In questo sabato insieme, infatti I like it il sabato insieme, il sabato pomeriggio con me Gloria Gallo, felice di stare di nuovo con voi anche in questo sabato. Oggi voglio sapere da voi una cosa curiosa: qual è quella cosa che avete fatto in un'età completamente diversa da quella in cui di solito la fanno tutti, magari procrastinando o magari semplicemente perché avete fatto qualcosa molto più tardi degli altri, perché la vita vi ha portato lì. Magari raccontatemi anche la motivazione dietro questa scelta o dietro questo nuovo inizio, che è iniziato un po' più tardi rispetto a quello che socialmente è accettabile. E allora 348 075 80 60, dai che vi aspetto. Subito c'è Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Funk su Subasio.

0: dolore.
1: Come?
0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita è come cose. Questa è Radio Subasio, siete con me Gloria Gallo, lo saremo fino alle 21. Non è mai troppo tardi per. Questa è la frase chiave di oggi. A ricordarcelo è Giuseppe Maccaglione, che a 82 anni ha appena conseguito il diploma in elettronica a Livorno. Lui è un nonno originario di Cefalù che aveva lasciato la scuola da ragazzo per dedicarsi al lavoro. Dopo una vita però ha deciso di rimettersi sui libri per piacere di farlo, e quel traguardo che sembrava ormai, diciamo, fuori tempo massimo è finalmente arrivato. E allora voglio chiedere a voi: qual è quella cosa che avete fatto molto tardi rispetto a quando di solito la si fa? Cioè, avete preso, non so, per esempio la patente a 45 anni? Vi siete laureati come il nonnetto a 60? Avete imparato a nuotare? Siete andati a vivere da soli? Vi siete sposati? O avete più in generale realizzato un sogno che rimandavate da una vita e per cui di solito, insomma, questa cosa la si porta a termine ad un'altra età, magari un po' più giovani, però per voi il tempo, insomma, vi ha raccontato un'altra cosa, la strada vostra è stata quella, per tutti non è uguale. Allora 348 075 80 60, non è mai troppo tardi per, e ditemi qual è stata la vostra conquista arrivata fuori tempo. Ditemelo su Radio Subasio, dove c'è anche Lady Gaga e Doci, questa è la loro Runway. We'll be right back.

0: voce super riconoscibile, quella di Cesare Cremonini, con la sua canzone Una come te, dall'album La teoria dei colori. Ma c'è un'altra teoria che noi stiamo scoprendo, della quale stiamo parlando oggi a Radio Subasio in questo sabato insieme con me Gloria, ovvero la teoria per cui non è mai troppo tardi per fare determinate cose. Non c'è un limite d'età per raggiungere i traguardi che ci poniamo. E allora sto chiedendo a voi, nel vostro caso, per cosa non è stato troppo tardi? Ecco qui che rispondete.
1: Ciao da Lisnian. Lisnian, sono Loredana. Fra una settimana faccio 52 anni ed è da un anno che ho mollato tutto da Torino, sono andata via. Ho mollato tutto, lavoro tutto, città. Mi sono trasferita in Croazia dove lavoro e vivo con mio marito da 20 giorni. E la Croazia è come l'Italia di 20 anni fa, spensierata. A parte che il mare è bellissimo. Radio Subasio.
0: Beh, allora ti auguriamo veramente che vada tutto al meglio, lasciare tutto e andar via. Non è mai troppo tardi per fare anche questo.
2: Ciao a tutti, sono Raffaele da San Benedetto del Tronto.
0: Ciao Raffa, dici.
2: E quando tutti appendono la moto al chiodo, che in genere è verso la terza età, io ho deciso di comprare la moto, ma una moto, una moto vera.
0: Ah, una moto vera.
2: Neanche mia moglie ci voleva credere. Però la voglia era quella, il tempo ce l'ho, la spavalderia pure, anche un po' di incoscienza.
0: E allora ti sei comprato una moto in un'età diversa rispetto a quella in cui ce la si compra, ma va benissimo così, ci piace che prendiate queste iniziative, sei un ribelle, possiamo dirlo?
3: Ciao, sono Silvia da Formello in provincia di Roma.
0: Ciao Silvia.
3: Allora, io a quasi 49 anni mi sono decisa e sono diventata una ippomamma, mi sono data all'ippica, ho iniziato l'equitazione spinta da mia figlia Siria, che oramai sono anni che fa equitazione, fa endurance, e quindi niente, non si è mai troppo vecchi, non è mai troppo tardi per fare equitazione. Un bacio.
0: Bello dire a 50 anni mi sono data all'ippica, è una frase bellissima, però posso dire, vedi, a volte la spinta, la motivazione viene da un figlio o una figlia. La vostra motivazione è per cosa? Cos'è che vi ha spinto a fare? Qual è il passo che avete compiuto in un'età, diciamo, più tarda rispetto a quella in cui di solito si fa quella cosa? Ditemelo al 348 075 80 60 Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: dal 2019 siete su Radio Subasio in compagnia di Gloria Gallo. E cosa ti aspetti da me? Spesso siamo proprio noi a smettere di aspettarci qualcosa da noi stessi perché pensiamo sia troppo tardi. Ma non è mai troppo tardi. C'è anche il titolo di un bellissimo film, no? The Bucket List, in cui ci sono questi due uomini che scappano dall'ospedale dopo una diagnosi che cambia la loro vita e decidono di fare tutta una serie di cose che avevano lasciato lì nel cassetto, tipo fanno il giro del mondo, si lanciano con il paracadute e guidano le auto da corsa e visitano le piramidi, insomma recuperare tutto il tempo che pensavano di aver perso. È un film, ma in realtà nella vita vera succede lo stesso, ce lo dimostra Giuseppe Macaglione, che ha più di 80 anni, ha conseguito il suo diploma in elettronica a Livorno e ha realizzato un obiettivo che magari aveva lasciato da parte per tutta una vita. E ce lo state dimostrando anche voi con le vostre testimonianze. Non è mai troppo tardi per...
1: Io sono stata astemia completamente fino a 34 anni. Ecco, poi finalmente ho scoperto i piaceri del vino e da quel momento, diciamo, ho approfondito la mia conoscenza. Ho capito perché era astemia, perché in casa mia si beveva vino cattivo. Ora, essendomi acculturata in merito, diciamo che per fortuna meglio tardi che mai. Ciao a tutti da Rossana, da Lucca.
0: Oh, vedi, non è mai troppo tardi per diventare, per esempio, degli intenditori di vino o semplicemente per iniziare a berlo. Basta, Rossana, che non recuperi tutto quello che t'eri persa e che t'eri lasciato indietro. 348 075 80 60 continua ad ascoltare quelle cose che avete lasciato da parte per una vita e che poi avete fatto quando tutti avrebbero detto ormai è tardi.

dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta, e questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Vedi, lo dice anche Giorgia, impara anche a dire di no e non è mai troppo tardi, per esempio, per imparare ad imporsi. È l'amore che conta, l'abbiamo ascoltata nel sabato insieme su Radio Subasio, ci sono io, Gloria, con voi, ed effettivamente si può, per esempio, non so, iniziare un percorso di psicoterapia anche da grandi, si può imparare una nuova lingua a 50 anni, si può prendere la patente a 60, ci si può laureare dopo la pensione, insomma, ci sono cose per cui davvero non è mai troppo tardi. E ci stanno arrivando anche le vostre tantissime testimonianze al riguardo. Roberta scrive: ho dato il primo bacio a quasi 20 anni, da ragazzina mi prendevano in giro, ma ero molto timida e non mi interessava nessuno, se tornassi indietro rifarei esattamente la stessa cosa, è un bellissimo ricordo, grazie per avermelo fatto tornare in mente. È che spesso poi c'è la pressione sociale, gli altri ragazzi, gli altri bambini ti prendono in giro se non segui quelle che sono più o meno le tappe standard dettate poi da chi lo sa, dalla società in generale, vabbè. E poi ho imparato a nuotare a 20 anni, vivevo in un paesino sulle colline di Bologna e non avevo la possibilità di andare in piscina da bambina, così ho fatto un corso serale mentre le mie amiche facevano nuoto libero, mi prendevano bonariamente in giro perché le lezioni erano impostate come quelle dei bambini, ma alla fine ho imparato anch'io e mi viene da dire: ti è servito? Tu sei felice? Questo è l'importante, nient'altro conta.
1: Subasio, Daniela da Torino.
0: Ciao,
1: all'età di 50 anni ho scoperto il CrossFit, l'ho provato.
0: CrossFit.
1: Mi è piaciuto, l'ho continuato, continuo tuttora, sono 10 anni tra CrossFit e funzionale, perché lo faccio per mettermi alla prova, per sfidarmi, perché comunque il corpo va tenuto in forma, soprattutto i muscoli, per evitare la sarcopenia a una certa età, e poi perché mi piace. Torniato tutto da ragazzine molto giovani, ma ognuno fa quello che può e tutto sommato sono molto soddisfatta.
0: Avrai un fisico scolpitissimo.
2: Buonasera, non sono tanto brava con i messaggi vocali, però ci provo.
0: Vabbè.
2: Sono Veronica da Pistoia e nulla, io ho preso il diploma di amministrazione finanza e marketing a 49 anni insieme a mia figlia, abbiamo preso il diploma insieme nel 2020 durante la pandemia.
0: Vedi che cosa carina.
2: E l'ho fatto principalmente per trovare un lavoro migliore, per poter stare, per far vivere mia figlia in modo migliore, però poi è stata anche una soddisfazione personale, insomma, arrivare in fondo. Non sono uscita con un votissimo altissimo, però diciamo che con il problema che ho scoperto poi con le superiori di essere DSA me la sono cavata abbastanza bene. Poi dopo, purtroppo, oggi ci vuole la laurea e io ora come ora ritornare a studiare non ho né tempo e né finanziariamente non posso prenderla, però vabbè, è andata così, però è stata una soddisfazione mia anche personale.
0: Infatti,
2: ciao,
0: già una piccola soddisfazione, insomma, te la sei portata a casa. Poi averlo fatto insieme a tua figlia secondo me ha tutto un altro gusto, no?
3: Ciao, sono Donatella dalla Rucina.
0: Donatella,
3: io ho 51 anni, ho imparato a guidare la moto con le marce e adesso sono fiera di me e lo consiglio, come si dice, non è mai troppo tardi, l'importante è crederci. Radio Subasio.
0: Ma è come ringraziarvi per tutti i vostri messaggi, per i vostri racconti, grazie per essere sempre con noi su Radio Subasio.

0: Breaking News di TG Com 24 su Radio Subasio, le ascoltiamo insieme.
1: Buona serata da Federica De Boni. Vergognosa e inaccettabile la guerriglia dei Notav contro le forze dell'ordine in Val di Susa. La condanna è del vice premier Tajani. Gruppi di manifestanti oggi hanno raggiunto i cantieri, tutti incappucciati, hanno lanciato bombe incendiarie, due camionette dei carabinieri in fiamme, chiusa la A32, sospesi i treni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordoia a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa, tutti sopra i 2 euro al litro. Prezzi alle stelle in autostrada. A Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della pena di Gianni Alemanno. È una persecuzione, scrive l'ex sindaco di Roma. Forse dà fastidio la mia battaglia da destra per ottenere delle carceri meno folli, denuncia. Tragedia a Menaggio sul lago di Como, dove un turista olandese di 45 anni si è tuffato da una barca senza più riemergere. Dopo che il figlio 16enne stava annegando, il minorenne è stato salvato, le ricerche dell'uomo ancora in corso. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione atlantica in arrivo in serata al nord-ovest nel corso della giornata di domenica attraverserà le regioni del centro-nord e la Campania, portando una fase temporalesca a tratti intensa. Al mattino poi ritroveremo rovesci temporali in gran parte del nord e del centro, con meno probabilità di vedere qualche isolato piovasco in Abruzzo, Molise ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio migliora in Toscana con parziali annuvolamenti su isole maggiori e all'estremo sud, temporali più diffusi e forti al nord-est e a carattere più isolato al nord-ovest, in Emilia-Romagna e al centro e in Campania. Temperature massime in calo al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.

0: volta.
1: Nel sabato insieme su Radio Subasio, anche in Negramaro con La prima volta. Ciao a tutti, io sono Gloria Gallo, sono con voi fino alle 21. Per chi si fosse appena sintonizzato, che bello essere con voi, ciao di nuovo. Oggi domanda semplice semplice per l'ora ludica, che però secondo me può aprire un bel dibattito. Che cosa rende una persona antipatica? Cioè, qual è quella caratteristica, quell'atteggiamento o quell'abitudine che vi fa dire quasi subito: questa persona non mi sta per niente simpatica, ecco, mi sta addirittura antipatica. Quindi raccontatemi le vostre esperienze al 348 075 80 60, e ditemi qual è secondo voi un comportamento insopportabile. Adesso però ci sono Gabri Ponte e Jovanotti con la loro DNA sul volume.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Non so se avete le mie stesse sensazioni, ma le canzoni di Pino Daniele sono letteralmente una coccola. Stare bene a metà, ascoltata nel sabato insieme con me Gloria su Radio Subasio. Stiamo cercando di capire una cosa: che cos'è che rende una persona immediatamente antipatica? Ovviamente non l'aspetto, ma quei comportamenti che nel giro di pochi minuti ti fanno subito dire: tra me e questa persona sicuramente non correrà buon sangue. E stanno arrivando già le prime risposte. C'è Marco da Roma che scrive: per me sono antipatiche le persone che interrompono continuamente, ti fanno una domanda e poi parlano sopra qualsiasi risposta, che giustamente alla terza volta ti viene da dire: vabbè, basta, non vado più avanti, ti passa la voglia di conversare. Sara invece da Iesi scrive: io non sopporto chi deve sempre dimostrare di sapere tutto, qualsiasi argomento salti fuori, loro ne sanno più di te, quindi non ti piacciono le persone saccenti. E poi c'è Paolo: per me sono insopportabili quelli che si lamentano di tutto, del tempo, del lavoro, del traffico, delle vacanze, piripinne, parepan, motivo per cui per esempio io, Paolo, ho cancellato diverse persone dalla mia vita, perché non mi puoi intossicare l'esistenza. Per voi qual è quel comportamento che vi fa diventare una persona immediatamente antipatica? Oppure, apriamo altra parentesi, cosa ve la fa risultare immediatamente simpatica? 348 075 8060. Adesso Maroon 5 con Animals. Baby,

0: Ricky Martin, 1, 2, 3, Maria dal 1996, si sente che si sta avvicinando sempre di più il sabato sera, anche i ritmi si fanno un po' più caldi, un po' più carichi. Questa è Radio Subasio, siete con me Gloria. Ecco, canzoni come questa ci conquistano subito, ma ci sono anche persone che ci conquistano in 5 minuti. Altre che al contrario, senza nemmeno sapere bene perché, non lo sappiamo, ci risultano subito antipatiche. Spesso non dipende da quello che dicono, ma a volte, non so, da atteggiamenti, da modi di fare, da dettagli che fanno la differenza. E allora continuo a leggere i vostri messaggi. Cosa vi fa risultare una persona subito simpatica o al contrario antipatica? Francesca da Perugia ci scrive: per me è antipatico chi guarda il telefono mentre gli stai parlando. E questa cosa è assurda, perché spesso capita anche a me, per esempio, di farlo, però quando lo faccio io non me ne rendo conto e vabbè, passa tutto così in cavalleria. Al contrario, quando invece lo fanno gli altri con me mi fanno arrabbiare da morire, proprio da vena che si chiude. Davide da Genova: io invece trovo subito antipatica una persona che sa ridere di... no, subito simpatica una persona che sa ridere di sé. Chi non si prende troppo sul serio mi mette immediatamente a mio agio. Oh, le persone autoironiche, bellissime, dovrebbero riprodursi più spesso. Valentina da Bergamo scrive: non sopporto chi tratta male camerieri, commessi o chiunque stia lavorando. Per me è il modo più veloce per andarmi sul cavolo, scrive. E sì, effettivamente è un modo per risultare subito antipatici. 348 075 8060, continuo a venire da voi ad ascoltare la vostra. Cosa rende una persona immediatamente più simpatica o al contrario antipatica? Olly, lui sì che ci sta simpatico e ci piace la sua musica, Balorda Nostalgia.
1: Non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: vita. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

La macchina del tempo di Radio Subasio ci ha riportato anche al 1990 con Dagli il via di Claudio Baglioni, ascoltata nel sabato insieme, in cui si sta parlando di simpatia e antipatia alla prima conoscenza. Insomma, ci sono piccoli dettagli che ci fanno avvicinare a qualcuno, che al contrario magari ci fanno un attimo dire forse scappo, ci fanno scattare un campanello d'allarme immediatamente. Allora, Lucia da San Giovanni Rotondo scrive al 348 075 80 60, è il numero di Radio Subasio. A me fanno allontanare letteralmente le persone bugiarde, specialmente quando si vogliono rendere superiori e te ne raccontano tante che non sai più se siano cose reali o inventate per rendersi miticamente unici. Quelli sì, mi danno fastidio e mi irritano fino a diventare antipatici. I famosi sboroni, ecco, coloro che vogliono subito farti capire che loro fanno di più di te. E poi arriva il messaggio di Andrea da Firenze: io capisco subito se una persona mi piace da come tratta gli altri, quello che dicevamo prima, no? Magari anche spesso l'atteggiamento che hanno con camerieri, commessi, persone che considera magari per lui, fra virgolette, meno importanti. Ecco, anche per me, condivido con te Andrea, quelle persone perdono subito punti. E Chiara da Milano scrive: la cosa che mi conquista è chi sa ascoltare. Oh, che bello, ci sono persone che dopo un minuto stanno già raccontando tutta la loro vita senza averti chiesto nemmeno come ti chiami. Ecco, invece chi si interessa davvero agli altri mi piace subito. Per Chiara, insomma, questa è la categoria di persone da pollicione in su al primo appuntamento, al primo incontro. Insomma, diciamolo, il primo incontro è un po' come assaggiare un gelato nuovo, capisci subito se c'è il tuo gusto preferito oppure se dopo il primo cucchiaino sai, ora so cosa non prendere più. 21.

0: Rimaniamo informati, lo facciamo con le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio.
1: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento No TAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso: dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi. Chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Valdichiana in direzione di Roma. Lungo la A10 Genova-Ventimiglia, 1 chilometro di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso Ventimiglia. Sulla A14 Ancona-Pescara, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Val Vibrata e Teramo Giulianova-Mosciano in direzione di Pescara. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della Tarvisio. Ed è scattato il piano estivo di ANAS per l'esodo, operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio, oltre a quello delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale, per assicurare così il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Era il 1986 quando Madonna pubblicava questo brano che fece discutere, scalò le classifiche di mezzo mondo e ancora oggi conserva tutta la sua forza. Su Radio Subasio la collection è Papa Don't Preach.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Subasio.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Il 3 è il numero perfetto ed è anche il numero delle canzoni che potete scegliere per partecipare appunto al 3 per te. Sì, perché oggi solo uno di voi o una di voi sta per ascoltare le sue tre canzoni del cuore, le sue tre preferite, ma tutti in realtà nei prossimi appuntamenti potete scegliere le vostre e noi ve le facciamo sentire una via l'altra senza nessuna interruzione. Come fare per partecipare e diventare protagonisti anche di una piccola intervista? Molto semplice, prenotandosi allo 075 80 60 oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, oppure puoi più comodamente entrare all'interno dell'app di Radio Subasio, andare nella sezione dedicata al 3 per te e scegliere lì le canzoni che consideri colonna sonora della tua esistenza per poi diventare appunto protagonista nei prossimi appuntamenti del 3 per te. Ma di quello di oggi, chi è il protagonista o la protagonista?
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Emanuela.
2: Città:
3: Rivotorto, provincia di Perugia.
4: Rivotorto perché era un ruscello tortuoso e pieno di acqua. Ecco perché si chiama Rivotorto questo santuario. Adesso è secco, ti rendi conto? Santuario di Rivotorto, dove San Francesco ha parlato agli uccelli.
5: Dopo ci hanno fatto un tempio.
4: È il primo convento dopo l'approvazione della regola, il luogo di fondazione dei frati minori, il primo convento in assoluto dei frati minori.
5: De San Francesco.
4: Dopo che è tornato da Roma, San Francesco, con la regola approvata dal Papa.
2: Età:
3: 66.
2: Cosa fai nella vita?
3: Niente, adesso, pensionata.
6: Tu cosa fai, niente? Ah, brava.
2: Segno zodiacale:
3: Indovina, Colicorna, Toro.
2: Colore preferito:
3: Rosso.
7: Il toro è un animale molto conosciuto per la sua potenza e prestanza fisica e soprattutto per la famosa corrida, dove un mantello rosso viene sventolato per far arrabbiare il toro. Ciò che fa infuriare il toro però non è il colore rosso del mantello, ma i suoi movimenti. In effetti il toro non dà molta importanza ai colori, in quanto è daltonico e pertanto non li riconosce.
2: Superata la prova costume?
3: Ma sì, ciao. L'età non è quella da costume. Cioè, sono stata ieri al mare, ma manco me so spogliata.
6: Brava Cenerentola.
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Brava, brava, tranquilla, che t'ha lì?
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: No, fa da me, quale vacanze?
8: Io tutto saccio fare.
2: Il tuo attore italiano preferito?
3: L'attore... mettiamo Raul Bova.
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Ma che? La radio, no? Ci sono nata con Radio Subasio io, anzi, c'avevo 16 anni, senti?
9: Se non hai Subasio nella radio, tu non sei uno di noi. Hey, canta e balla con Radio Subasio e vedrai la noia passerà. Hey!
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Con pensione.
10: Oh, bambini miei, come al solito, non avete capito una ceppa.
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Vorrei, no, tre persone. Il gruppo Unione Ciclistica Rivotortese, che stavamo insieme ieri al mare a Porto Recanati.
2: Le tre canzoni della tua vita.
3: Paolo Conte, Bartali, Riccardo Cocciante, In bicicletta. Vasco Rossi, Un senso.
0: Radio Subasio, 3 per te.

vedi, della scelta di oggi è stata Emanuela, la responsabile da Rivotorto in provincia di Perugia. Proprio grazie a lei abbiamo ascoltato le ultime tre canzoni, suonate una dietro l'altra senza nessuna interruzione. C'erano Riccardo Cocciante con In bicicletta, Paolo Conte con Bartali e Vasco Rossi con Un senso. Tre canzoni molto belle di cantautorato italiano, grazie ad Emanuela per averle ascoltate. Come abbiamo fatto con lei, tutti potete scegliere le vostre tre canzoni preferite, anche completamente diverse tra loro, non importa se italiane o internazionali o straniere, va bene tutto, sceglietele e fatecelo sapere o con una chiamata allo 075 80 60 per partecipare ai prossimi appuntamenti, oppure potete anche inviare in alternativa un messaggio al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram, o ancora potete entrare più comodamente all'interno dell'app di Radio Sobasio ed andare in questo caso all'interno della sezione dedicata al 3x3.

0: su Zalando.
1: C'è una nuova ossessione sportiva nel nostro paese che ha preso il nome di effetto Sinner. Potete già immaginare di cosa si tratta, ma ve la racconto meglio tra poco. Prima c'è la nuova ed ultima di Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango. È Canto d'amore.

Open Arms, Tina Turner su Radio Subasio nella serata con me, Gloria. Quando sentite parlare di effetto Sinner, no, non si sta parlando di un nuovo effetto che si dà alla pallina con la racchetta. È il fenomeno che sta facendo innamorare sempre più italiani del tennis, cioè i successi di Sinner, del numero uno al mondo, hanno fatto esplodere non solo la passione per questo sport, ma anche tantissimo i tesseramenti e l'interesse, tanto che è stata stilata persino una classifica delle regioni italiane dove il tennis sta crescendo di più. Il Trentino Alto Adige, che è la sua terra, la terra di Sinner, è al primo posto. La vera sorpresa è l'Umbria, che è seconda in questa classifica, pur non avendo grandi tornei locali o campioni di casa. Sul podio c'è anche la Liguria. Qui c'è una curiosità. La Liguria si distingue per l'altissimo numero di praticanti in rapporto agli abitanti. Insomma, vabbè, che Sinner stia cambiando il tennis e le classifiche ATP lo sappiamo, però in qualche modo sta cambiando anche le abitudini sportive di noi italiani. 1, 2,

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

una voce che ha lasciato il segno nella musica italiana, quella inconfondibile di Giorna Nannini, ascoltata su Radio Subasio con Indimenticabile. Passiamo a un'altra voce, grande protagonista del pop internazionale. Questo è The Weeknd con

Ed eccoci insieme anche per questo sabato 25 luglio, bentrovati da Roberta Reversi. Questa è la collection delle 21 che ci regala Francesco De Gregori e la sua Donna Cannone.

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

1983, questo è l'anno di uscita di questo dolcissimo pezzo di Francesco De Gregori che apre questa parentesi che ci troverà insieme fino a mezzanotte. E allora, buon sabato, buon weekend da Roberta Reversi. E noi ovviamente, come sempre, abbiamo queste tre ore in cui facciamo cose, diciamo, molto molto, come posso dire, intime, passatemi questo termine, è semplicemente per definire questo un momento in cui ci guardiamo dentro, ci guardiamo negli occhi con il nostro partner. Perché? Perché dalle 22:30 c'è Per un'ora d'amore fino alla mezzanotte, quindi con le vostre scelte musicali, con le vostre dediche, le note d'amore, e fino alle 22:30, quindi come prequel di Per un'ora d'amore, parliamo proprio di relazioni sentimentali. Per cui diciamo che queste sono le tre ore dedicate a quello che ci abbiamo dentro, e qualche volta bisognerebbe anche guardarsi un po' dentro, guardandoci allo specchio, ecco, riflettendoci in tutti i sensi. E allora questa sera faremo la stessa cosa. Io vi ricordo che fra pochissimo, se vi va, parleremo di un argomento che riguarda tantissime persone, che sono le relazioni digitali. Incominciate a pensarci su, perché poi magari approfondiamo meglio. 348 075 8060. E adesso c'è un pezzo che mi piace proprio da morire. Fulminacci, Stupida sfortuna. Ti troverò.

Fabrizio Moro pensa, e noi pensiamo, altro che se pensiamo, pensiamo ad un futuro con un'intelligenza artificiale che potrebbe aiutarci a stabilire una relazione sentimentale con lei o con lui, insomma con l'intelligenza artificiale. Parliamo di relazioni digitali questa sera. L'intimità con l'intelligenza artificiale non è più fantascienza, è una realtà quotidiana. Milioni di persone cercano connessione emotiva con degli algoritmi e si confidano con un'intelligenza artificiale. Io so di persone che lo fanno ogni notte, non perché cercano delle risposte, semplicemente perché cercano qualcuno che ascolti. E questo perché l'intelligenza artificiale non giudica nessuno, è sempre disponibile lì H24, poi mostra empatia, benché artificiale. Sembra tutto perfetto, insomma. Però il risultato è anche un rischio, ed è quello di creare una forte illusione. È come se ci innamorassimo di uno specchio che riflette i nostri desideri. Dovremmo usare la tecnologia per connetterci, non per nasconderci e chiuderci in noi stessi. L'abbraccio vero, ricordatevelo sempre, resta umano, resta reale, concreto. Ma perché sentiamo tanto il bisogno di rifugiarci in questo lato accomodante della tecnologia? Vi è capitato di farvi prendere da una relazione digitale? Che cosa chiedete voi all'intelligenza artificiale che un partner non possa darvi, un partner vero, fisico? Ci avete qualche storia da raccontare? Dai, confidatevi con noi, nel bene o nel male. E come poi siete usciti da un'eventuale relazione con l'intelligenza artificiale? 348 075 8060. Nel frattempo che aspettiamo i vostri messaggi o i vostri vocali, c'è lui, Robbie Williams. Come on.

Mambo, Lucio Dalla su Subasio alle 21:25, ancora ben trovati da Roberta Reversi, buon weekend. Stiamo parlando questa sera di relazioni digitali. Si stanno creando dei rapporti molto molto intimi con l'intelligenza artificiale. Ne sapete qualcosa voi? La domanda che vi faccio, che mi sembra ovvia visto che stiamo affrontando questo argomento, è: vi è mai capitato di farvi prendere da una relazione digitale? Che cosa vi è successo? Che cosa vi ha fatto battere il cuore questa cosa? Non so, raccontateci. 348 075 8060. E c'è anche Rossella di Roma che ci scrive: ti tiene una gran compagnia e ti fa sognare se in quel momento hai voglia di una storia romantica, ma attenzione a rimanere coi piedi per terra perché io mi stavo quasi innamorando. E ti credo, te la costruisci quasi addosso, no, questa storia, se poi gli dai una voce e gli puoi dare dei connotati fisici, che sono sempre ovviamente digitali, tu ti sei creato un personaggio tale e quale quello che avresti voluto nella realtà. Poi nella realtà ovviamente trovi ben altro e quindi rimani sempre lì appiccicato a quello che invece hai creato a livello digitale. Per cui giustamente la nostra amica ci consiglia, rimanete con i piedi per terra e invece la testa sta lì per aria. Adesso ci innamoriamo anche dell'intelligenza artificiale. Ma come siamo messi, ragazzi? Brutta storia, direbbero Emma e Julie. Fare

Che sogno, questo è Sally Love dei Simply Red. E noi, a proposito di sogni perché li mettiamo in contrapposizione a quello che è reale, solo per questo stiamo parlando di sogni, per l'appunto, ecco, dicevo, l'argomento di cui disquisiamo questa sera è la relazione digitale, cioè l'interazione

0: intimità con l'intelligenza artificiale che non è più fantascienza ma realtà quotidiana. Allora, vi è capitato di farvi prendere da una relazione digitale? Potrebbe essere, io non dico una relazione sentimentale tipo l'amore, innamorarsi eccetera, anche una relazione amicale, ecco, un'amicizia vera e propria con l'intelligenza artificiale. Bruno di La Spezia risponde al nostro 348 075 8060 e ci dice sostanzialmente come la pensa. Si arriva ad avere una relazione con l'intelligenza artificiale, secondo me, quando ci si sente così soli da sprofondare dentro se stessi, perdendo anche un po' il senso della realtà, magari in un periodo difficile, dopo una storia finita, dopo l'ennesimo rifiuto, e per uscirne occorre anche l'aiuto di qualcuno che ci faccia guardare in faccia la realtà, confrontandola con la fantasia che in quel momento invece si sta vivendo grazie all'intelligenza artificiale. Ecco, quindi se si arriva a questo, poi c'è bisogno anche della mano di qualcuno che ci vuol bene, sinceramente, per poterne uscire fuori. Sono assolutamente d'accordo con te, Bruno. Sono le 21:45 su Subasio, ancora buon sabato sera, c'è Dolce Nera, come straordinaria la vita.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: domani alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La Testa Gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì,
3: però sì. E no, ci sta, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit.
0: Domani alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: Laura Pausini e vorrei aggiungere, visto l'argomento che stiamo trattando questa sera, le cose che vivi realmente, non virtualmente. Perché dico questo? Perché ci sono molte persone che stanno vivendo delle relazioni sentimentali digitali. Sì, perché signori miei, l'intimità con l'intelligenza artificiale non è più fantascienza, è realtà quotidiana. Milioni di persone cercano connessioni emotive con degli algoritmi e si confidano con l'intelligenza artificiale. Persone che lo fanno spessissimo, semplicemente perché cercano qualcuno che li ascolti, e anche perché l'intelligenza artificiale, questo è importante, non giudica mai, è sempre disponibile, mostra empatia anche se artificiale, quindi tutto sembra perfetto. Voi che ne pensate? Intanto Enrico Niggiotti e la sua Ogni volta che non so volare.
1: Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: E con i Giotti siamo arrivati alle 22 in punto. Ancora buona serata con Subasio.
1: Radio Subasio. Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
2: 075 80 60.
1: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
2: 075 80 60.
1: Tutti i giorni alle 20, 3 per te, su Radio Subasio.
3: I negozi online.
0: Ancora buon sabato sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un pezzo dolcissimo del 1974 degli Stylistics. You make me feel brand new.

Renato Zero su Subasio, l'amore sublime, questo amore che noi cerchiamo addirittura negli algoritmi, più che nelle persone, adesso lo cerchiamo con l'intelligenza artificiale, sì, perché sono molte, cominciano ad essere parecchie le persone che ci dicono di avere una relazione digitale, l'intimità con l'intelligenza artificiale, ragazzi miei, non è più fantascienza, ma può essere una realtà quotidiana. E allora io al 348 075 8060 di Radio Subasio vi chiedo: vi è mai capitato di farvi prendere da una relazione digitale? E voi cosa chiedete all'intelligenza artificiale che un partner non può dare? È faticoso o è impossibile riuscire poi a uscire da questa relazione, eventuale relazione? Federico di Ancona ci risponde: è di una comodità unica relazionarsi con l'intelligenza artificiale, anche emotivamente. Ci compiace, poi noi le diamo le informazioni su cui poi lei costruisce la persona che vorremmo accanto e noi ci confondiamo. È vero, Federico, può succedere esattamente così. Su Subasio anche Gaia che ci confonde con la sua bella voce e la sua musica unica. Bossa Nostra.

0: nessuna conseguenza.
1: Fiorella Mannoia, eccola qua, 22:20, non può mancare nelle nostre serate insieme su Subasio. Fra poco anche questo appuntamento non può mancare, quello con Per un'ora d'amore, perché ovviamente ci sono tanti cuori che stanno aspettando la canzone che hanno prenotato attraverso l'app di Radio Subasio e altrettanti che stanno aspettando di poterla scegliere, la propria canzone d'amore, attraverso il 348 075 8060 con un messaggio magari o con un vocale. Ricordatevi anche che all'interno dello spazio, all'interno della parentesi Per un'ora d'amore, c'è uno spazio dedicato ad una vostra storia d'amore, ad una lettera, ad una mail particolare, ad un frammento della vostra storia d'amore più bella che vi è rimasto particolarmente impresso e che volete condividere con noi. Ecco, l'indirizzo è redazione@radiosubasio.it. Altra cosa importante: se non vi viene in mente la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, beh, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che troverete lì il vostro pezzo più adatto. In My Place, intanto, Coldplay.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Siamo precisi, proprio puntuali al secondo, 22:30, inizia adesso l'appuntamento con Per un'ora d'amore e si protrarrà poi fino a mezzanotte anche questa sera con le vostre canzoni del cuore, le vostre note d'amore, le vostre dediche più belle e le vostre storie d'amore, quelle che avete voglia di raccontarci anche questa sera. Per cui ricordo ancora i contatti 348-075-8060 per ricevere i vostri messaggi e i vostri vocali. C'è l'app di Radio Subasio, utilizzatela per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. C'è l'indirizzo redazione radiosubasio.it per inviarci le vostre storie d'amore più belle. Nel frattempo una canzone, eccoci, siamo quasi Lili, sta partendo Say You Say Me di Lionel Richie, dedicata da Roberto di Roma per la sua Manuela. Sei tutta la mia vita, questa è la nostra canzone e stasera la voglio dedicare soltanto a te, amore mio.

Elisa, eppure sentire un senso di te. 22:38, intanto è arrivata anche la dedica da parte di Paola di Roma per Marco. A te che sei l'amore della mia vita, è entrato in punta di piedi, l'hai riempita di bellezza e di note colorate. Ti amo. Paola ha scelto per Marco Amore in corso di Baglioni, perché, scrive Paola, racconta la nostra storia d'amore.

0: pensando a questo pensiero stupendo, quante cose saranno accadute, lei e Patty Pravo, su Subasio alle 22.48, ancora i vostri bellissimi messaggi d'amore, 348-075-8060.
1: Sono Simona, vorrei dedicare Moon River a mio marito Salvatore che domani festeggia il suo 59esimo compleanno. Salvo, questa canzone è per te, che in questi mesi sei passato attraverso l'inferno, per ricordarti i momenti dolci vissuti insieme e per tutti quelli che la vita ancora ci regalerà. Buon compleanno!

E noi puliamo con la sua voce incredibile Giorgia infinite volte su Subasio in Per un'ora d'amore. C'è a questo punto anche la dedica di Grazia Pia di Iesi per Carmine. Sei riuscito ad aprire il mio cuore ormai indurito e per questo ti amo. Ho ritrovato quell'amore che credevo non esistesse più per me e sono riuscita ad essere di nuovo me stessa. Grazie, amore mio. Per te, Mina, mi sei scoppiato dentro al cuore.

Siamo alle 22.59 e a questo punto ci dedichiamo ad una delle storie bellissime che arrivano al nostro indirizzo redazione a radiosubasio.it. Spesso però siete diciamo più portati a inviarcela la vostra storia con un messaggio, con un vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio. Così come ha fatto Claudia di San Giuliano Terme. Lei racconta: era ottobre 2013, andai a fare la visita annuale del lavoro. Mentre attendevo il mio turno, sentii una voce meravigliosa che mi aveva trapassato tutta l'anima. Mi sono voltata e avevo visto passare un ragazzo, ricordo il cuore che era impazzita. E passarono settimane, poi una sera mi apparve un'icona sui social di un'amicizia, non detti importanza, fino a che l'indomani accettai. Nessuna foto, nessuna notizia, solo un nome e un cognome che non mi dicevano nulla. Allora andai nelle foto, niente, nei taggati, ebbene eccolo lì, lo riconobbi. Non so spiegare il turbinio di emozioni, qualche chiacchiera, qualche smile e poi dopo un mese ci vedemmo. Ai, era fidanzato, ma qualcosa ci attraeva, non ci faceva mai dire no. Lui prese la sua decisione, io la mia. 5 aprile 2014 io mi trasferì da lui con mia figlia e la canina. 7 ottobre 2016 dicemmo sì. Il mio grande, immenso amore è ancora... È ancora per lui che mi avvolge ogni volta che torno tra le onde, quelle onde che aveva sempre amato. Una mail per la visita di lavoro ci ha fatti incontrare, il social ci ha fatti innamorare. Il mio gigante buono, che ancora pazzamente amo come 5 anni fa.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: I negozi online.

Per un'ora d'amore su Basio prosegue con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Ci sono le vostre dediche, le richieste di canzoni sempre più belle, sempre più dolci, sempre più appassionate. Io ricordo anche i contatti 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali, ma avete anche l'app di Radio su Basio per prenotare le vostre canzoni del cuore, e poi avete ascoltato anche le nostre storie, cioè vostre, che voi condividete con noi qui in Per un'ora d'amore. Ecco, per quelli c'è anche un indirizzo, che è redazione@radiosubasio.it. La prossima dedica arriva da Rocco di Bologna per la sua Lola. La distanza che ci separa è grande, ma ogni volta che guardo il cielo trovo sempre la nostra stella che brilla e mi mostra la vita. Io ti amerò per sempre, e questa canzone, la canzone che ti dedico, ti arriverà al cuore e ci permetterà di continuare a sognare un futuro insieme, senza paura di essere giudicati per il nostro amore clandestino. La canzone è di Raf, Sei la più bella del mondo.

Insieme su Subasio in Per un'ora d'amore, ben trovati da Roberta Reversi. 23 e 24 è tempo anche per la dedica da Ilaria di Pomigliano alla sua compagna di vita Rita. Tu sei il mio posto sicuro. Incancellabile, Laura Pausini.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è tutto.

0: app e sul sito.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Dediche, note d'amore, soprattutto canzoni in Per un'ora d'amore, scelte ovviamente, assolutamente, con il cuore. Al 348 075 8060 i vostri messaggi e i vostri vocali.
3: Sono Pierluigi e vorrei dedicare Fiore di Maggio alla mia Ilaria, che è qui a fianco a me e spero rimarrà a fianco a me per tutta la vita. Ti amo.

Close Your Eyes, Michael Bublé su Subasio in Per un'ora d'amore. Siamo già alle 23.47, intanto è arrivata la dedica da Roberta di Firenze per Giuseppe. Quello che ho dentro al cuore io lo avrei potuto dire solo a un uomo come te che mi è capita fin da subito. Ti adoro. Quello che sento, Carmen Consoli.

23:55, siamo in chiusura del nostro rendezvous con Per un'ora d'amore e fra pochissimo la musica di Davide Berton nel Radio Subasio Disco Club, e insomma continuerete non solo ad ascoltare musica ma anche a ballarla se vorrete. Intanto io vi saluto e con un pensiero di Nicholas Sparks: se non senti parlare il tuo cuore, ascolta il suo silenzio. A volte il vero amore arriva sottovoce. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua. Il sabato notte su Radio Subasio si accende la festa. Radio Subasio Disco Club. Radio Subasio Disco Club. Il sabato notte di Radio Subasio.

tutte le hit dance dell'estate degli anni scorsi. Tutte insieme questa notte, selezionate da Davide Berton per Radio Subasio Summer Club.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1992.

Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare.